tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Subasio.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami.

0: fra quelli nostri più intensi, un attimo importante.
1: Radio Subasio.

Ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Radio Subasio.

La fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi vigili, attenti e selvatici.

0: ovviamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

0: Radio Subasio.
1: Dimmi perché

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio sono le 5 e 57 minuti.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Curland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo generalmente soleggiato ed estremamente caldo con afa a tratti pesante e opprimente. Si rinnova e si accentua leggermente il rischio di temporali di calore tra pomeriggio e sera nel settore alpino, lungo la dorsale appenninica attorno ai rilievi della Sicilia. Nelle prime ore della mattinata non si escludono residui rovesci di pioggia nel nord della Lombardia. Dopo una notte tropicale con minime all'alba anche oltre i 25 gradi, massime pomeridiane fino ai 39 gradi, su Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Sicilia e Sardegna. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
7: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro. Obi, tutto è possibile.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su slunga.it.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: 6:58 minuti, questa è Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. In Perù si schianta un aereo turistico diretto alle famose linee di Nazca, 13 morti, tra loro 7 italiani. Media locali hanno già diffuso i nomi delle vittime, ma si attende la conferma della Farnesina. Il velivolo avrebbe perso i contatti poco dopo il decollo. In zona il meteo era perturbato. Ennesimo dietrofront di Trump sul Medio Oriente. Ho accettato la richiesta dell'Iran e dei partner di ritirare gli attacchi, ma si arrivi a un rapido accordo. Ieri sembravano imminenti nuovi pesanti raid. Intanto però le ambasciate nella regione invitano gli americani a lasciare la zona. A Mosca 3 morti e 21 feriti per lo scoppio di un ordigno artigianale in un bar caffè nel centro della capitale. Nel locale era in corso il compleanno del neocomandante dell'aeronautica russa, diversi militari presenti. Intanto droni di Kiev colpiscono la base aerea di Engels e una raffineria a Saratov. Notte di tensione a Ceuta, dove dopo l'emergenza migranti ieri sera si è tenuta una manifestazione dell'ultradestra. Martedì fissata una video call dei ministri degli interni europei per fare il punto sulla crisi. Polemiche su Sanchez, che nonostante la situazione è partito per le vacanze alle Canarie. A Brugherio, in provincia di Monza, un medico è morto dopo essersi lanciato dal quarto piano nel tentativo di sfuggire all'incendio che stava divorando la palazzina in cui viveva. Inutile il trasporto in ospedale. Per domare il rogo mobilitate diverse squadre dei vigili del fuoco. Il ministro Valditara pronto a proporre un emendamento al DDL sicurezza per vietare il burka nelle scuole. Il titolare dell'istruzione propone anche di organizzare corsi di italiano per i genitori stranieri e per chi non manda i figli in classe si pensa alla revoca del permesso di soggiorno. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto, rallentamenti per un incidente sulla A12 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo viaggiando verso sud. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala una carreggiata chiusa per un incidente all'incrocio con la tangenziale di Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Se nello specchietto retrovisore vedete soltanto un muro di valigie, vuol dire che è iniziata nel migliore dei modi la vostra domenica verso le vacanze. Alla colonna sonora ci pensiamo noi per tutti. Buongiorno.

I mitici REM con Losing My Religion hanno aperto la nostra domenica mattina insieme, 2 di agosto. Sono le 7:07. Buongiorno da Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio. Staremo insieme fino alle 10 con tanta bella musica, tanti appuntamenti, tra cui quello dell'oroscopo. Tra pochissimo, sei in autostrada, oggi è da bollino rosso, nero, va bene. Ma non è detto che la giornata debba andare storta per tutti, eh? Magari il vostro segno, gli astri, hanno i piani completamente diversi per voi, e quindi tra poco scopriremo cosa dicono le stelle per questa giornata, subito dopo Gaia con Bossa Nostra.

0: su Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Lasciamoci guidare dai consigli delle stelle, grazie all'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Giornata che scorre via tranquilla, specialmente se possiamo godercela in piacevole compagnia. Diamo ascolto al nostro bisogno di svago e di riposo. Il senso pratico è eccezionale e ci permette di agire con tempismo. Gli obiettivi sono alla nostra portata. Toro, grazie al corteggiamento

della Luna Mercurio, la professione è netta ripresa. Riusciamo a piegare le resistenze di chi da tempo ci ignorava. Mettiamo in ordine i pensieri per rispondere puntualmente a qualsiasi tipo di imprevisto ci possa capitare. Gemelli, la Luna in Pesci scombina i nostri programmi. Rispondere con impeto è facile, ma sconsigliato. Potremmo sparare raffiche di puro vetriolo. Non agiamo senza riflettere, non disperdiamo le energie in azioni senza costrutto e chiudiamo il portafogli. Cancro, un buon amico giunge in nostro soccorso e ci fornisce lo spunto per trovare alternative e uscire dagli schemi abituali. Esploriamo nuovi percorsi, teniamo a bada le tensioni in amore e in famiglia, usiamo un po' di raziocinio in più e tanta tenerezza. Leone, la carriera è il nostro cruccio, una miscela di dubbi fra ambizioni personali e necessità di chi c'è accanto. Occorre trovare una mediazione. Lasciamo i turbamenti emotivi fuori dalla porta, che non vadano a intaccare la nostra innata solarità. Vergine, turbamenti, pregiudizi, timori da sfatare. Con la Luna opposta a Venere che amplifica l'emotività, rischiamo di ingigantire problemi e situazioni. Relativizziamo. Il cuore sogna, ma la paura di sbagliare ci tiene sulla difensiva. Rispettiamo i nostri tempi e parliamo chiaro. Bilancia. Marte in Gemelli spinge forte sul pedale della volontà e dell'intraprendenza. C'è spazio per esplorare territori stimolanti nella sfera professionale. Teniamo gli occhi fissi sui nostri progetti, ma senza dimenticare un pizzico di leggerezza e libertà. Scorpione. In trigono a Mercurio, la Luna esalta la nostra tenacia. Problemi risolti grazie alla razionalità. Aiuti disinteressati, offerti oppure ricevuti. Siamo pronti a misurarci con le novità, ma non è il momento giusto per cambiare schemi e abitudini. Sagittario. A causa della Luna inquadrato dai Pesci, l'ingenuità è la trappola da schivare. Ci sono lupi travestiti da agnelli sulla strada. Teniamo gli occhi aperti. Con l'amato non è tutto perfetto, ma ci si può lavorare. Qualche litigio è nell'ordine naturale delle cose. Capricorno. Aprirci con un amico fa bene. Troviamo in lui incoraggiamento e fiducia. Vuotare il sacco delle emozioni inespresse è sempre di grande giovamento. Disponiamo oggi di una comunicazione fluida e senza intoppi. Ideale per confrontarci con chi amiamo. Acquario. Non è il caso di farci saltare i nervi né di reagire con troppa foga. Se i risultati non sono conformi alle attese, correggiamo il tiro e riproviamo. È sempre difficile conciliare la vita lavorativa e quella familiare, ma si può fare con un impegno costante. Finiamo con i Pesci. Dinamismo e volontà sono ideali per neutralizzare i disagi promossi da Marte ostile in Gemelli. Non chiediamo consigli, fidiamoci delle nostre percezioni. Se il problema è la quotidianità, il ritrovarci faccia a faccia con questioni irrisolte, l'intuito ci sostiene. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

A proposito d'inferno, mamma mia, in questi giorni temperature incredibili. Abbiamo un altro bollino anche sulle temperature, bollino rosso in questo caso. Attenzione, allora facciamo il nostro solito giro per le città italiane, vediamo quali andiamo a salutare stamani e soprattutto chi si sveglia più fresco. Tra quelle che salutiamo, Perugia con 22 gradi, poi la Versilia e il suo Mar Tirreno con 23 gradi, dalla parte opposta il mare Adriatico con Rimini invece 26 gradi, così come anche Roma e Cagliari. 27 invece la più calda è Venezia. Chi compie gli anni, amici, oggi merita di sentirsi la persona più importante del mondo, quindi state pronti a mandarci il vostro messaggio al 348 075 8060, che sia vicino o lontano ci pensiamo noi a fare in modo che vi senta lì. Regalategli un augurio speciale di quelli che fanno venire un sorriso enorme. Scrivetemi subito nome e auguri e tra poco glieli facciamo in diretta.

Antonello Venditti su Radio Subasio con Che fantastica storia la vita. Buongiorno, buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan Menzi, insieme fino alle 10. Adesso andiamo a festeggiare i nostri amici che compiono gli anni in questo 2 di agosto. Facciamo innanzitutto gli auguri a Chiara da Luca, che ci sta ascoltando mentre va al lavoro. Ci ha fatto sapere che oggi è il suo compleanno e quindi la vogliamo festeggiare. Un abbraccio, un bacio a te, buona giornata, buon lavoro. Auguri alla nostra sorella Ada per i suoi 48 anni, sei la migliore sorella e amica, ti auguriamo un mondo di bene. Ce lo fa sapere Stella da Perugia e ancora tantissimi auguri di buon compleanno a Katie, dal tuo Luca, la piccola Asia, mamma Dori, papà Renato, il fratello Johnny e la suocera Alda. E ancora tanti auguri, ce lo scrive Francesca, al suo ragazzo che oggi compie 22 anni. Tra i personaggi famosi che vogliamo ricordare oggi, avrebbe compiuto, pensate, 102 anni il mitico Corrado, presentatore televisivo così garbato, ironico e popolare con la sua comicità, che davvero era una comicità pulita, bonaria, no? Senza mai essere alla ricerca delle parolacce, del voler far ridere per forza. Bastava anche una sola espressione del mitico Corrado, ricorderete la corrida, insomma, i tanti mitici programmi televisivi appunto che ha condotto. 7:27 minuti su Radio Subasio, adesso arriva Laura Pausini.

0: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
10: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Tante ore che siete in viaggio e vi cala la palpebra, tranquilli perché ci sono canzoni che vi entrano in testa al primo ascolto e non vi lasciano più e vi fanno anche muovere la testa, come quella di Cioffi che arriva adesso su Radio Sobasio. Carmela!
16: Radio Sobasio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Adele, bravissima cantante, la vedremo anche come attrice, come se la caverà in un film del regista e stilista Tom Ford, che tra l'altro è stato girato qua in Italia tra Roma, Napoli e la Reggia di Caserta. Allora amici, noi parliamo di vacanze, vi è già venuto il dubbio, avrò chiuso tutto, il gas, le porte, le mandate, le luci, eccetera eccetera. Se state partendo per le ferie, gli esperti di sicurezza dicono che la regola numero uno è simulare che ci sia qualcuno in casa. Quindi niente foto dell'aeroporto sui social in tempo reale, tapparelle non del tutto abbassate ma finestre chiuse bene però, e magari qualche luce temporizzata. Insomma, ognuno poi ha i suoi metodi, c'è chi si addirittura mette tutto sotto sopra il salotto, per dire, no? Così dice, se entra qualcuno è come se ci fossero già stati i ladri, e allora magari non prendono niente. C'è chi lascia la radio accesa a tutto volume per far sentire rumore. Insomma, noi vogliamo sapere il vostro trucco. I più ingegnosi d'Italia siete voi? Fateci sapere allora chi è il più ingegnoso d'Italia, con quale trucco o stratagemma per far finta di essere in casa. Al 348 075 8060.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: Vasco Rossi su Radio Subasio alle 7:52 minuti. Era proprio una favola, come ci ricorda Antonio, quando potevamo stare tranquilli e lasciare la chiave nella toppa della serratura delle nostre porte, quando si lasciavano aperte addirittura, magari non quando si andava in vacanza. E quindi per questo oggi abbiamo qualche preoccupazione in più e quindi dobbiamo anche studiarci dei modi, dei metodi per andare via tranquilli. Le forze dell'ordine, le linee guida ci dicono che la cosa migliore è far sembrare abitate le nostre case. Allora, quali sono i vostri trucchi per far sì appunto che la vostra casa sembri abitata?
1: Buongiorno a tutti, sono Marco Davidebbo. Io praticamente ho la vicina che quando partiamo per le vacanze una mattina mi entro in casa, mi alzo le tapparelle, poi la sera accende la luce in cucina e poi dopo cenere torna in casa mia e abbassa le tapparelle e spegne la luce. Tutti i giorni fa così per tutto il periodo delle ferie.
0: Cioè, tu ci hai consegnato davvero l'idea per un nuovo lavoro, eh? Cioè, qualcuno si potrebbe davvero proporre per fare questo quando, come c'è, no, il dog sitter, quando si va in vacanza. Allora, saluto anche Maglio, che esprime delle perplessità sulla domanda di stamani, no? Dice: secondo voi svelare i trucchi per far sembrare una casa abitata non è come dare le chiavi o la combinazione di una cassaforte? Beh, Maglio, il tuo dubbio è legittimo, ma la prospettiva da cui partiamo è esattamente opposta, perché i consigli di cui parliamo, come timer per le luci, come non postare le foto sui social, eccetera eccetera, sono proprio le stesse linee guida ufficiali, come dicevamo, diffuse dalle forze dell'ordine e anche dagli esperti di sicurezza. Quindi i malintenzionati conoscono già fin troppo bene come individuare le abitazioni vulnerabili. Il nostro obiettivo è proprio quello di ricordare agli ascoltatori come non lasciare indizi palesi di assenza, rendendo quindi la casa un bersaglio molto meno appetibile e più difficile da attaccare. Quindi far circolare questa cultura della prevenzione aiuta tutti sicuramente a viaggiare più sereni. E poi abbiamo tanti ascoltatori ingegnosi che possono darci davvero delle idee utili per tutti. Comunque grazie Maglio per il tuo messaggio al 348 075 8060.

0: tempo di informazione su Radio Subasio, le breaking news di TGCom 24, edizione delle 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. 7 italiani morti nello schianto di un piccolo aereo turistico in Perù. Si tratterebbe di 2 intere famiglie. Si attende un annuncio ufficiale da parte della Farnesina. Il velivolo partito da Pisco per un sorvolo delle linee di Nazca ha perso i contatti poco dopo il decollo. 13 le vittime totali. Ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi. Ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. Così Trump, dopo che nelle scorse ore sembravano imminenti raid sull'Iran. Poi la minaccia: restiamo pronti a scatenare un terrore mai visto dalla seconda guerra mondiale. Esplosione in un locale nel centro di Mosca. Una donna non identificata avrebbe tentato di introdurre una bomba artigianale in un bar caffè dove si stava svolgendo la festa di compleanno del generale Shaiko, neocomandante dell'aviazione russa. Al momento confermati 3 morti e 21 feriti. Polemiche su Sanchez in Spagna. Nonostante la crisi a Ceuta e le tensioni europee, il premier parte per le vacanze alle Canarie. Nella notte manifestazione dell'ultradestra nell'exclave nordafricana, tensioni con la comunità marocchina. Martedì video call dei ministri degli interni europei. Aveva 66 anni il medico morto in serata all'ospedale di Vimercate dopo essersi lanciato dal quarto piano del suo palazzo a Brugherio in provincia di Monza. Stava tentando di fuggire dall'incendio scoppiato nel suo appartamento. Le fiamme hanno divorato il tetto dell'edificio. Diversi i mezzi dei vigili del fuoco intervenuti. A Messina proseguono le ricerche dei dispersi dopo il crollo di una palazzina. Estratti finora 3 corpi, 3 persone indagate per omicidio e disastro colposi. Si tratterebbe del commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta incaricata della ristrutturazione e il direttore lavori. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per traffico intenso tra Valsamoggia e il bivio per la A14 in direzione Napoli, rallentamenti sulla A10 per un incidente allo svincolo di Finale Ligure verso Genova. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: 8:02, buongiorno, buona domenica, buona prima domenica di agosto a tutti voi. Questa è Radio Subasio, io sono Jonathan con voi fino alle 10. Adesso arriva un'altra bellissima collection con Renato Zero.

E non dimentichiamolo, Renato Zero, non dimentichiamo i suoi successi, anche perché sono protagonisti spesso della nostra collection su Radio Subasio alle 8:07. Buongiorno da Jonathan Menzi. Andiamo a dare uno sguardo a cos'è successo in questo 2 agosto del passato. Innanzitutto il nostro primo pensiero va a Bologna nel ricordo delle vittime della stazione. Una carezza, un momento di memoria condivisa che unisce tutto il paese per non dimenticare. Poi 1998, in questo giorno Marco Pantani entrava nella leggenda vincendo il Tour de France dopo il Giro. L'impresa nacque da uno scatto leggendario sotto la pioggia, quando staccò tutti battendo via praticamente persino buttando via anche la mantellina. Nasce il velcro in questa data del 1955, veniva brevettato questo, il velcro appunto, che ha cambiato per sempre le nostre scarpe, borse, ed è diventato davvero molto molto utilizzato. 1216, andiamo molto indietro nel tempo, chiudiamo con la tradizione del perdono d'Assisi legata a San Francesco. La cosa bella è che Francesco pretese dal Papa che questa indulgenza fosse completamente gratuita per chiunque, ricchi e poveri, una vera rivoluzione per quei tempi. E tra l'altro, se avete modo e se siete in zona, visitatela, la Porziuncola, perché è davvero una chicca meravigliosa in quel di Assisi, a Santa Maria degli Angeli. Questa è Radio Subasio, 8:08 e questa è anche un'altra bella novità, Stefano Pitasi.

Sinceramente la nostra mattinata sta girando benissimo su Subasio, ma c'è solo un modo per farla diventare perfetta, è quella di metterci sopra il pezzo che vi fa battere il cuore in questo preciso istante, una canzone che avete voglia di sentire, la vostra preferita, la canzone che ci sta bene adesso perché magari vi siete svegliati e ce l'avete in testa. Non tenetela per voi, aprite WhatsApp, schiacciate il microfono e ditemi cosa volete sentire. Mi mandate a prendere un caffè, vi lascio proprio lo spazio, alle 8.30 sarete voi ad annunciarla nel nostro Voice Box. Vi aspetto al 348-075-8060, mentre saluto Tiberio e Guglielmo da Firenze e anche Mauro da Firenze. Magari pensateci anche voi, se volete richiedere una canzone potete farlo. Tra poco su Radio Subasio arriva il Voice Box, ma intanto Sabrina Carpenter's Tears.

0: Giorgia con Gocce di Memoria alle 8 e 21 minuti su Radio Subasio. Stiamo parlando questa mattina dei consigli che ci danno gli esperti quando andiamo in vacanza, quella di soprattutto far sembrare abitata la nostra casa per spiazzare i ladri, quindi con vari stratagemmi far sembrare insomma che all'interno ci sia qualcuno. Sentiamo ancora i vostri trucchi al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Jonathan, buona domenica.
0: Ciao, allora, grazie.
1: Nessun trucco, stratagemma particolare, uno spera che non succeda mai nulla. Comunque quest'anno una delle mie figlie compirà 18 anni, è già 2-3 anni che con noi in vacanza non viene più, e uso praticamente lei tra virgolette perché il giorno sta a casa, vive la casa, e quindi potrebbe essere questo il mio antifurto, diciamo così. Ciao da Caterina.
0: Grazie Caterina, mi fa ridere questa cosa perché penso che con me fanno la stessa cosa, soltanto che tua figlia vuole rimanere a casa, a me mi ci lasciano a fare la guardia.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già,
2: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Voice Box.
9: Voice Box.
8: La tua voce su Radio Subasia.
10: Buongiorno Subasiani, Claudio da Montrotondo, sto lavorando, buongiorno, buona domenica. Mi piacerebbe ascoltare una vecchia canzone dei Foreigner, I Want to Know What Love Is. Buona giornata a tutti.

Claudio, dimmi dove sei che vengo a stringerti la mano ad abbracciarti forte per questa canzone. Ma non parliamo di una semplice bella canzone, parliamo di un capolavoro che forse dire poco, un pezzo monumentale dei Foreigner, I Want to Know What Love Is, protagonista del nostro Voice Box che ogni mattina alle 8.30 vi accontenta al 348 075 8060, per cui il prossimo appuntamento sarà domani qua su Radio Subasio con il nostro Gianluca.

Passioni su Radio Subasio alle 8:48 minuti. Ancora buona domenica mattina a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Fatemi mandare un saluto ad una famiglia speciale, tutti con la S si chiamano. È Stefano che saluta sua moglie Serena e le figlie Sara e Sabrina. E naturalmente a tutti voi buon ascolto con Radio Subasio e con la nostra musica.

Subasio. Radio Subasio. Radio Subasio.

0: One Republic Stop and Stare ci porta alle 8:57 minuti, quando su Radio Subasio arrivano le breaking news di TGcom24.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. In Perù si schianta un aereo turistico diretto alle linee di Nazca, morte 13 persone, tra cui 7 italiani. Si tratterebbe di due famiglie brianzole in vacanza, si attendono informazioni ufficiali dalla Farnesina. Il meteo in zona era sfavorevole, con venti forti e dirottamenti di altri velivoli. Dopo ore di timore per nuovi raid in Iran, Trump annuncia: ho accettato la richiesta di fermare gli attacchi per il bene del mondo, ora però si arrivi rapidamente a un accordo su Hormuz e sul nucleare. Intanto Israele torna a colpire Gaza, bombe su zone residenziali, almeno 8 i morti, tra cui un bambino. A Mosca lo scoppio di una bomba artigianale in un bar ha causato 3 morti e 21 feriti. Nel locale erano in corso i festeggiamenti per il compleanno del neocomandante dell'aviazione russa, il generale Chaiko. Nella notte droni ucraini sulla Russia, centrata la base aerea di Engels e una raffineria a Saratov. In Spagna monta la polemica contro Sanchez, nonostante la crisi a Ceuta il premier è partito per le vacanze alle Canarie. Martedì la video call tra i ministri degli interni dell'Unione Europea. Il presidente della CEI, Zuppi, ammonisce: l'immigrazione è un tema continentale, per affrontarlo serve tanta solidarietà. A Messina si cercano ancora 3 dispersi dopo il crollo di una palazzina, finora estratti 3 corpi, e sono 3 anche le persone su cui la procura indaga per omicidio e disastro colposi: il commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori, parente di 2 delle vittime. Terminato lo sciame sismico che ha causato danni e paura ai Campi Flegrei, le scosse sono state 189, quasi 300 gli sfollati. Oggi riapre il porto commerciale di Pozzuoli, dove ieri è crollato il campanile di una chiesa. Il ministro Musumeci rassicura: per l'emergenza già stanziati 550 milioni. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona domenica, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Siamo ormai nel pieno di questa quarta ondata di caldo dell'estate, ci terrà compagnia per tutta la prossima settimana. Gran caldo quindi sull'Italia, con tra l'altro un caldo anche particolarmente afoso, soprattutto nei grandi centri urbani e anche lungo le aree costiere. Le temperature arriveranno a toccare i picchi di 39-41 gradi in molte regioni del nostro paese. Il tempo sarà sostanzialmente stabile e soleggiato da nord a sud. Attenzione però nelle ore pomeridiane allo sviluppo di alcuni temporali di calore sulle zone montuose, quindi non solo sull'arco alpino ma anche lungo la dorsale appenninica. La ventilazione sarà generalmente debole, i mari calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it. Radio Subasio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
8: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
7: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
8: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è possibile.
0: 9 e 2 minuti, ancora buona domenica da parte di Jonathan Menzi con voi su Radio Subasio, insieme ad una collection bellissima. Se siete arrivati a destinazione, aspettate a scendere di macchina, c'è Black.

Lo so, purtroppo Radio Subasio ha delle controindicazioni. Siccome la musica è troppo bella, diciamo che non si può dare l'aspirapolvere, non ci si può asciugare i capelli perché il rumore altrimenti la coprirebbe. Non si può scendere di macchina. Buongiorno, buona domenica, è arrivato il momento di giocare insieme con la canzone misteriosa da indovinare di questo gruppo che arriva da Londra, i cui tour mondiali negli stadi sono famosi per i loro colori, coriandoli, laser, energia pulita. Il cantante di questo gruppo di cognome Fa Martin, ma vi dico che non coriandoli, laser, energia pulita. Il cantante di questo gruppo di cognome Fa Martin, ma vi dico che non è Ricky Martin.

0: Francesco Renga su Radio Subasio con Vivendo Adesso. E allora andiamo a vivere adesso una bella istantanea in provincia di Rieti con Barbara. Buongiorno. Ciao Barbara.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta su Subasio. Buona domenica. Come stai?
1: Bene, bene. Un po' caldata, ma bene.
0: Mannaggia. Allora, da dove ci stai contattando di preciso?
1: Da Cantalupo in Sabina, in provincia di Rieti.
0: Dove c'è un po' di verde, giusto? Perché
1: sì,
0: non diciamo, perché lo so, me lo dicevi te, insomma, poco fa.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Diciamo che è abbastanza verde intorno, però certo, okay. Cioè, con questo caldo.
0: Nonostante il verde, niente, non ci si difende neanche lì dal caldo.
1: No.
0: Mannaggia. E quindi come fai? Ci sono dei trucchi per stare un pochino più fresca? Cioè ti metti con la testa nel freezer? Oppure...
1: Sarebbe un'idea. Diciamo che come tutti, aria condizionata e cerchiamo di rinfrescare un po' la casa, soprattutto la mattina presto.
0: È vero, okay. Poi si chiude per non far entrare troppo sole, per non fare l'effetto serra in casa, insomma, che poi ci spuntano le foglie addosso, diventiamo piante anche noi. Bene, allora, senti Barbara, per l'estate starei lì, ci hai detto, insomma, quindi...
1: Sì.
0: Scegli il tuo luogo perché comunque ti piace e hai deciso di passarci anche le vacanze. Benissimo. Allora, la canzone invece qual era? Perché noi siamo in linea per questo, ricordiamolo. La canzone misteriosa.
1: Allora, la canzone misteriosa è Clocks,
0: sì.
1: Coldplay.
0: Perfetto, benissimo, è proprio quella. Vogliamo salutare qualcuno prima di ascoltarla?
1: Guarda, io vabbè saluto i miei figli Valentino e Roberto, ma soprattutto tutti gli ascoltatori di Radio Subasio e chi mi conosce, insomma, ecco.
0: Visto che ci chiami da Cantalupo, ce lo vuoi cantare il jingle?
1: Radio Subasio.
0: Meravigliosa, grazie. Ciao, buona domenica.
1: Ciao,
0: ciao
1: buon
0: Barbara.
1: Lavoro, ciao.
0: Ciao.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Nel 1980 un po' di critiche sul doppio senso della canzone, che però è stato anche un successo planetario.

Loredana Bertè con Pazza, 9:36 minuti su Subasio. Se prima il Cobra è stato protagonista dello spazio Mi ritorni in mente con Donatella Rettore, parliamo di piccioni adesso, perché ho scoperto che loro non patiscono con questo caldo. Per loro è una brezzolina piacevole, quasi primaverile, perché il loro corpo è impostato a 41 gradi, per cui quando guardiamo un piccione sull'asfalto, sul metallo rovente, in realtà lui sta fresheggiando alla faccia nostra, capito? Ci guarda e ci prende pure in giro. Salda Vinci arriva adesso con

0: 9.46 su Sobasio, era Pino Daniele con Che male c'è. Signori, da oggi parte una nuova rubrica con Jonathan Menzi e Manuel Saraca.
1: Ah sì?
0: Sì, dove parliamo dei record di Manuel Saraca. Allora, dovete sapere che lui è l'uomo più ricercato al telefono che esista al mondo, ma dai, call center.
1: Io, guarda, ma mi chiamano da tutto il mondo. Sì, cioè, esatto. La mia rubrica è piena, il registro delle chiamate è pieno di telefonate internazionali da qualunque paese del mondo. Sì. Io non ne posso più.
0: Operatrice simpatica, ce l'ha tutte salvate così. Scortese.
1: Allora, io non rispondo più a nessuno perché non ce la posso fare. All'inizio lo facevo, rispondevo e con educazione dicevo no, grazie. Poi non ce l'ho fatta più perché per l'insistenza, dico, non è che posso passare il tempo a rispondere al telefono. Quindi,
0: ma tu non sai cosa ha fatto Android? Negli ultimi aggiornamenti ha utilizzato l'intelligenza artificiale per rispondere ai numeri spam.
1: No.
0: Per cui è una figata pazzesca. Parlano loro per te, ti trascrivono tutto quello che dicono dall'altra parte sullo schermo e quindi puoi decidere poi se non rispondere proprio oppure a quel punto prendere la telefonata.
1: Ma questa è una rivoluzione. Davvero? Voglio subito questa cosa per poi non rispondere comunque.
0: Però qualcuno dirà: ah, finalmente l'intelligenza artificiale fa qualcosa di utile.
1: Beh, esatto. Dai, speriamo davvero che possa aiutarci, perché comunque cioè, l'insistenza è veramente troppa e quindi poi uno deve tutelarsi in qualche maniera. E io poi ho già un pessimo rapporto con il telefono in generale, anche con amici e parenti, quindi figurati.
0: Va bene, allora tra poco arriva a tenerci compagnia il nostro Manuel Saraca qua su Sobasio. Intanto c'è Ed Sheeran. You see?

0: Moby 958 su Radio Subasio ci porta in fondo alla nostra mattinata insieme e tra poco arriva Manuel Saraha per un'ora, perché sei nell'ora in cui di solito ci sono,
1: certo,
0: io.
1: Certo.
0: Poi diventi Saraka.
1: E riconquisto la mia C romana.
0: Riconquisti la tua identità.
1: Esattamente.
0: Di che si parla?
1: Parliamo di intrattenimento sotto l'ombrellone. Ognuno ha i propri passatempo.
0: Certo.
1: Cruciverba, lettura di libri, pettegolezzi. Dai, voglio capire voi come passate il tempo sotto l'ombrellone.
0: Noi per questo mese di agosto ci sentiamo ogni mattina, quindi l'appuntamento è per domani dalle 10 alle 13 qua su Subasio. Adesso invece le breaking news di TGcom24 quando manca un minuto alle 10. Ciao a tutti!
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Sarebbero 7 italiani, 2 spagnoli e 2 tedeschi, oltre ai 2 piloti, le vittime dello schianto di un aereo da turismo in Perù in volo verso le linee di Nazca. I nostri connazionali sarebbero membri di 2 famiglie brianzole, atteso un comunicato della Farnesina. L'Iran smentisce Trump, nessun accordo in vista su Hormuz, le nostre forze restano in massima allerta. Ieri sera il presidente americano aveva detto di aver fermato gli annunciati nuovi raid a patto che si giungesse rapidamente a un'intesa. Intanto Israele colpisce Gaza, almeno 8 i morti. Ancora non rivendicato l'attacco avvenuto a Mosca che ha causato 3 vittime e 21 feriti. L'attentatrice deceduta avrebbe cercato di introdurre un ordigno artigianale in un locale del centro. Nel bar caffè era in corso la festa di compleanno del neo comandante dell'aeronautica russa. Martedì video call tra i ministri degli interni europei sulla crisi a Ceuta, dove intanto è tornata la normalità. Ieri sera tensioni nell'exclave tra i militanti dell'ultradestra e la comunità marocchina ed è polemica per la decisione di Sanchez di partire comunque per le vacanze alle Canarie. È morto Mattia Maestri, il bambino in stato vegetativo dal 2017 dopo aver mangiato un formaggio a latte crudo contaminato da Escherichia coli. Il piccolo aveva 13 anni, a darne notizia è il padre che ha fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi dei prodotti alimentari. In Italia dal 2020 al 2026 istruiti quasi 2 procedimenti penali al mese per corruzione. Lo segnala l'ANAC nel suo ultimo report. Nelle amministrazioni territoriali il 79% degli indagati non sono figure apicali e solo il 14% sono donne e la maggioranza dei casi contestati, il 28%, sono affidamenti diretti. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti,
8: tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: 10:03, buongiorno, buona domenica da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, inizia il Saraca, dice Johnny, sì sì mi piace, tanto la mia C la recupererò, ci sono gli stadio.

metà della mela, Luciano Ligabue ad aprire la nostra mattinata su Radio Subasio. Ancora un buon weekend da Manuel. Immagino che in tanti siate stesi in riva al mare, in spiaggia, in piscina o in giro per, non so, qualche monte magnifico della nostra bella e amata Italia, o anche fuori dai confini nazionali, perché no? In ogni caso, ecco, buone vacanze, buone ferie a chi si sta gustando un periodo di relax, buon lavoro certo a tutti i lavoratori invece del weekend, noi ci siamo a farvi compagnia. E ci tenevo però, proprio perché molti sono sotto l'ombrellone, a capire come vi intrattenete, perché ok prendere il sole, rilassarsi, però ci sta che qualcuno, no, non so, faccia le parole crociate, oppure si leggono libri, fumetti, c'è chi invece gioca a carte, magari a dei crime investigativi che vanno molto di moda, o ai classici racchettoni. Per non parlare poi del gossip, no? Magari uno ne approfitta per fare un po' quel chiacchiericcio che però ci fa sorridere e ci fa, insomma, interessare di ciò che accade agli altri. Dai, voglio capire come passate il tempo sotto l'ombrellone. 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi. Subito Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Una canzone d'amore 883, siamo tornati al 1995, un'estate di tanti anni fa che però portiamo comunque ancora nel cuore, come spero porteremo questa che stiamo vivendo. Ancora un buon weekend su Radio Subasio. Vi chiedevo come passate il tempo sotto l'ombrellone, perché c'è chi legge, chi fa dei giochi, chi si diverte con il gossip. Al 348 075 80 60, sentiamo qualche messaggio.
1: Ciao Radio Subasio, Francesco da Roma. Beh, al mare uno voglio dormire, cioè io vado al mare per rilassarmi.
0: Certo.
1: Giorno di riposo, mi voglio rilassare sotto l'ombrellone, quindi all'ombra proprio.
0: Dice, magari devo fare per forza qualcosa.
1: Gioca all'uomo nero con mio nipote, che ormai sta fissa con l'uomo nero da quando gli ho regalato, però che fai, non giochi con la nipotina del cuore?
0: Certo.
1: Buongiorno a tutti, Radio Subasio.
0: Ma sì, non è che uno deve per forza fare chissà che, quindi giustamente uno si rilassa, sta lì sotto l'ombrellone, ascolta la musica, come dice Paola dalla spiaggia di Tropea, e quindi bene, bene, soprattutto se la musica è quella di Radio Subasio, come questa Giselle.

0: Bianca Noemi su Radio Subasio. C'è una bella sorpresa perché Aqua World è il parco acquatico di Cinecittà World a pochi passi da Roma, un'oasi di divertimento e relax per tutta la famiglia. Aqua World è l'unico acquapark con un maxi schermo in acqua dove vedere film, anteprime e competizioni sportive direttamente a mollo. Tuffati nella Cine Piscina, scivola a tutta velocità su Vortex e Boomerang e lasciati trasportare dal relax di Paradiso, il fiume lento con acque cristalline e vegetazione tropicale. Rilassati sulle spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti e vivi una giornata indimenticabile tra sole, acqua e puro divertimento. Tutte le info su aquaworld.it. Ma noi di Radio Subasio diamo la possibilità adesso ai primi ascoltatori che invieranno un messaggio al 348-075-8060 con scritto Aqua World Radio Subasio di essere i nostri ospiti. Quindi basta inviare velocemente un messaggio adesso. Radio Subasio.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è
3: possibile. Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Vi aspettiamo!
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 10.32 ancora insieme su Radio Subasio, una buona domenica con tutte le hit che stanno colorando e animando l'estate 2026. Tra queste non può mancare ovviamente Baby K, Tuca Macarena.

0: So far so good, Brian Adams su Radio Subasio. Buona estate, vi chiedevo come state trascorrendo, sì, questo weekend, ma anche come vi intrattenete sotto l'ombrellone. Qual è il vostro passatempo, diciamo, preferito?
1: Io quando sono sotto l'ombrellone guardo la gente. Guardare la gente, come diceva, non mi ricordo chi, è sempre lo spettacolo più bello del mondo. E non si paga neanche il biglietto.
0: Hai ragione.
1: Federica da Cortona.
0: Beh sì, dai, un po' ci impicciamo, lo dicevo anche in apertura, però con moderazione, perché poi il confine con il farsi gli affari degli altri è molto sottile, come dire, quindi attenzione. Cioè, Biagio Antonacci.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Viaggi e miraggi, Francesco De Gregori su Radio Subasio. Come amate passare il tempo sotto l'ombrellone? Questo vi chiedevo al 348-075-80-60. Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Buongiorno Subasio. Io quando sto al mare, il nulla.
0: Ecco,
1: profondata sulla spiaggina. Ogni tanto mi vado a bagnare perché fa troppo caldo.
0: Giusto.
1: E poi, come dice la signora, guardo la gente.
0: Ah, anche tu.
1: Guardo la gente, dormo, osservo il mare che fa veramente sognare. Buona giornata.
0: Questo è vero, buona giornata a te.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Barbara da Iesi.
0: Ciao.
2: Io oggi niente ombrellone, stamattina pulizie di casa e questa sera lavoro. Ma va bene così, buona domenica a tutti, grazie, ciao.
0: Ma sì, avrai modo di recuperare, ne sono certo. Grazie in ogni caso per aver scelto la compagnia di Radio Subasio. C'è anche The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: Radio Subasio.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: La moglie Angelina Mango su Radio Subasio. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24, 2 minuti alle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Martedì video call dei ministri degli interni europei sulla crisi a Ceuta, dove intanto è tornata la normalità. Dall'Italia il cardinale Zuppi ammonisce: l'immigrazione è un tema comune, per affrontarlo serve solidarietà. In Spagna è polemica per la decisione di Sanchez di partire per le vacanze alle Canarie. Diffusi dai media locali i nomi dei 7 italiani morti nello schianto di un aereo da turismo in Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole, una composta da Elena Sala, Massimo Angelucci e il figlio Lorenzo, l'altra da Cristina Maria Bianco, Paolo Gianturco e i giovani Matteo e Pietro. La Farnesina segue il caso. Trump annuncia lo stop ai raid sull'Iran. Accetto la richiesta di Teheran, ora subito un accordo su Hormuz. Ma gli Ayatollah lo smentiscono: nessuna intesa in vista, restiamo in allerta, l'America ha esaurito le risorse. A Gaza bombe israeliane su aree residenziali, 8 morti. Era in corso una festa per il neo comandante dell'aeronautica russa nel locale di Mosca, colpito in serata da un'esplosione. Morte 3 persone, 21 i feriti. La bomba artigianale sarebbe esplosa sulla soglia del bar caffè dove l'attentatrice deceduta è stata fermata da una guardia. Sono 3 gli indagati per il crollo di una palazzina a Messina. Si tratta del commerciante che aveva affittato il piano terra, il titolare della ditta di ristrutturazione e il direttore lavori. Quest'ultimo era un parente di 2 delle 3 vittime finora recuperate. In corso le ricerche di altri 3 dispersi. 46 anni fa la strage di Bologna. Nell'attentato dinamitardo persero la vita 85 persone. La memoria ci impegna a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Così Mattarella nel suo messaggio. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Modena Nord e il bivio per la A22 per traffico intenso in direzione Milano. Un incidente sulla A14 causa 3 km di incolonnamenti tra Forlì e Faenza verso Bologna. Sempre sulla Bologna-Taranto, questa volta in direzione sud, coda di 5 km per un altro incidente tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio. Sulla A23 code alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un incidente all'incrocio con la tangenziale di Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Le 11 e 2 minuti, buon weekend. Questa è la vostra domenica con Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca. Nuova ora che riparte con una perla e un pilastro della musica internazionale, Bob Dylan.

Bob Dylan su Radio Subasio ad aprire il brunch domenicale di Subasio ed è un piacere. Like a Rolling Stone, Bob Dylan su Radio Subasio ad aprire il brunch domenicale di Subasio ed è un piacere tenervi compagnia anche in queste ore del

0: personaggio misterioso. Fra poco vi dirò tutto, quindi cominciate a prepararvi. Subito invece la musica ci fa festeggiare questa estate con Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Lei però è Eros Ramazzotti dal 96 su Radio Subasio. 3, 2, 1, vamos! Pronti? Si gioca nuova sfida, come vi avevo promesso. Dovrete indovinare un personaggio misterioso. Quindi adesso massima attenzione, si gioca tutti insieme al 348-075-80-60. Basterà inviare un bel vocale con la risposta esatta, il vostro nome e la vostra provenienza. Personaggio misterioso, beh, un nome importante della cultura pop italiana e non solo italiana. Attenzione, questo è già un indizio, ma in realtà i suggerimenti ufficiali sono questi. Allora, posso dirvi che è una donna. Nella sua carriera ha fatto tanta TV, ma ha fatto anche l'attrice, ha fatto la cantante e tante altre cose, assolutamente. La conosciamo, questo è il terzo indizio, con uno pseudonimo e non con il suo vero cognome. Di chi sto parlando? 348 075 80 60, una donna che ha fatto nella sua carriera TV, l'attrice, la cantante e che è nota al grande pubblico con uno pseudonimo e non con il suo vero cognome. Poi molti sì, conoscono anche il cognome vero, però insomma, di chi si tratta?

0: Elodie, Michele Bravi, Gue Pequeño, Nero Bali su Radio Subasio. Stiamo giocando con un personaggio misterioso al 348-075-80-60, una donna che nella sua carriera ha fatto un sacco di cose, TV, l'attrice, la cantante, e che è conosciuta anche all'estero con un nome d'arte, in particolare, cioè, il nome è il suo, il cognome è invece uno pseudonimo. Vi chiedevo di indovinare di chi si tratta. Dunque, in tantissimi avete citato Mina. Non è la risposta corretta. Poi c'è Donato da Firenze che dice Barbara D'Urso. Beh, lei effettivamente ha fatto l'attrice, ha fatto anche la cantante all'inizio della sua carriera e ha fatto tanta TV. Però no, non è la risposta corretta. Allora, posso aggiungere dei suggerimenti. Intanto dire che ci manca molto. Poi i suoi programmi TV come conduttrice e autrice hanno fatto davvero la storia della cultura pop italiana, così come le sue canzoni. Un caschetto biondo indimenticabile, così come lo era la sua risata molto caratteristica, e direi che ve la faccio ascoltare. Quindi adesso massima attenzione, perché dura veramente poco. Sentirete la risata di questa artista straordinaria e vi chiedo di capire di chi è questa risata. 348 075 80 60. Radio
1: Subasio. Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Sacco Zucchero c'è anche lui su Radio Subasio e do il buongiorno a Giuseppe da Roma. Ciao!
1: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
0: Eccolo qui, come stai?
1: Tutto bene, voi?
0: Benone, al fresco per fortuna. Ti chiedevo cosa stai combinando in questa mattinata, raccontami un po'.
1: Sì, sono un po' in giro perché sto facendo dei check-in per delle case vacanze.
0: Ah, ok.
1: Quindi sono un po' in giro qui su Roma e poi nel pomeriggio sarò libero, vedo di andare un po' a rilassarmi, ecco.
0: Bene, dai, quindi è il tuo lavoro, ho capito bene? Cioè tu hai delle case vacanze e le dai in affitto, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Immagino chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, perché poi turisti da tutto il mondo arrivano, giusto?
1: Sì, esatto. Una varietà enorme di nazionalità, turisti.
0: Qual è la cosa più strana che ti è capitata con qualche ospite?
1: Sì, tante cose, tante pretese anche di qualcosa che comunque non è fattibile, ecco. Magari che metto dei suggerimenti su alcune cose anche che non sono anche a Roma, per esempio. Mi sono detto più volte di andare a vedere dove è la Torre di Pisa.
0: Dice, avere la Torre di Pisa a Roma è un po' complicato,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì,
0: per i miracoli ci attrezziamo, come si dice.
1: Esatto.
0: Allora, oggi stavamo giocando con un personaggio misterioso che tu velocemente hai indovinato, una donna che ha fatto un sacco di cose nella sua carriera. Dici un po' di chi si tratta.
1: Allora, sì, dagli indizi che avete dato, giustamente, essendo anche il secondo indizio che poi avete continuato a dare dopo, comunque già avevo intuito subito al primo colpo, è la grande Raffaella Carrà.
0: Eh sì, Raffaella Carrà, che abbiamo tutti nel cuore, quindi fin da subito, dai primissimi indizi, hai indovinato, insomma, tu la seguivi?
1: Sì, vabbè, diciamo di più dei genitori, comunque sì, da piccolo anch'io, ovviamente, sì. Però di più tramite mia madre e mio padre, che erano veramente, diciamo, maniaci di Raffaella Carrà.
0: Beh sì, lei insomma è entrata nelle vite degli italiani in tanti modi, appunto, con la sua arte. Chiaramente ci sono delle generazioni che l'hanno conosciuta maggiormente e i più giovani insomma un pochino di meno, però la sua eredità è talmente grande che rimane assolutamente, e le vogliamo ancora un gran bene. Giuseppe, ti lascio lavorare, grazie mille per aver giocato. C'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Sì, saluto un po' mia moglie, la mia famiglia, sì, i miei genitori.
0: Va bene, dai, un abbraccio e buone vacanze se arriveranno, insomma, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao, grazie.
0: Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato e noi questa mattina sì, vogliamo celebrare la grande Raffaella Carrà con questa sua canzone storica, Rumore.

si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sal Da Vinci è su Radio Subasio. This ain't no disco.

Un momento anche per te, Ron, su Radio Subasio. E bisogna prendersi un momento per calmarsi a volte quando dopo un lungo viaggio arriviamo a destinazione e troviamo una brutta sorpresa. Siamo nel piano dell'estate, si viaggia. Poco fa anche con Giuseppe parlavamo di richieste bizzarre dei turisti che vengono nel nostro paese, ma c'è da guardare anche il rovescio della medaglia. Quante volte noi arriviamo a destinazione in un hotel, una casa vacanza e troviamo una brutta sorpresina spiacevole, ne vogliamo parlare? Non so, camere infinitamente più piccole di quello che sembrava dalle foto, oppure pulizia non al massimo, condizionatori rotti, vabbè, di cose ce ne sarebbero veramente tantissime. Qual è stata la peggiore sorpresa che avete trovato una volta arrivati a destinazione e come l'avete risolta? Dai, raccontatemi brevemente al 348 075 80 60, così ci confrontiamo anche su questo. Subito i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: tattici nucleari su Radio Subasio. Ora le breaking news di TGCOM 24, solo due minuti a mezzogiorno.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Sono Elena Sala, Massimo Angelucci e il figlio Lorenzo di Seregno e Cristina Maria Bianco, Paolo Gianturco e i figli Matteo e Pietro di Monza, le vittime italiane dell'incidente aereo in Perù. Le due famiglie di amici erano in vacanza insieme. La Farnesina segue il caso tramite l'ambasciata. Restiamo pronti a scatenare un terrore mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale, ma ho accettato di sospendere gli attacchi. Così Trump, che chiede all'Iran un accordo rapido su Hormuz, ma Teheran chiude a possibili intese e sbeffeggia gli Stati Uniti. Hanno finito le risorse. Secondo le forze di sicurezza spagnole sarebbero 73.500 i migranti rientrati in Marocco da Ceuta dopo il caos dei giorni scorsi. Il Ministero dell'Interno non conferma le cifre e intanto si alza la tensione con il Regno Nordafricano. Madrid accusa Rabat di aver pilotato l'ondata migratoria. Continuano le indagini sull'attentato dinamitardo nel centro di Mosca, costato la vita a tre persone. Nel locale era in corso una festa per il neo comandante dell'aviazione del Cremlino. Intanto Kiev colpisce un altro magazzino di Wildberries, l'Amazon russa, a Samara. A Saratov in fiamme una raffineria. Dopo 9 anni in stato vegetativo è morto Mattia Maestri, aveva 13 anni. Nel 2017 venne infettato dal batterio Escherichia coli dopo aver mangiato del formaggio a latte crudo. La famiglia si era impegnata nella sensibilizzazione sugli alimenti pericolosi, fondando anche un'associazione di consumatori. Una famiglia italiana tipo spende circa il 70-80% dello stipendio di un mese per concedersi una settimana di vacanze in estate. Lo stima una ricerca dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari. Anche per questo il 54% delle persone non partirà per le ferie, il 10% in più rispetto al 2025. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona domenica, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Siamo ormai nel pieno della quarta ondata di caldo di quest'estate e anche questa volta sarà particolarmente lunga e duratura, almeno tutta la prossima settimana. Le temperature saranno estremamente elevate, ben oltre la norma, con picchi ancora intorno ai 40 gradi in diverse regioni. Il caldo poi sarà particolarmente afoso, l'afa continuerà ad aumentare nei prossimi giorni, specie in Valpadana e lungo le aree costiere della nostra penisola. Attenzione, il tempo sarà sì prevalentemente stabile e soleggiato, ma nelle ore pomeridiane potranno formarsi alcuni temporali di calore sulle zone montuose, non soltanto sull'arco alpino ma anche lungo la dorsale appenninica e nelle aree interne della Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Vi aspettiamo!
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Mezzogiorno e due minuti, ancora una buona domenica, questa è Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca, vi tengo compagnia riportandovi anche al 1980 e qui c'è da cantare con Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.

0: Arrogante Irama su Radio Subasio, stiamo parlando di viaggi, di vacanze. Vi chiedevo qual è stata la peggiore sorpresa che avete trovato una volta arrivati a destinazione e come l'avete risolta, perché capita un po' di tutto, insomma. Al 348 075 80 60 iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Chiara.
0: Ciao Chiara.
1: La peggiore sorpresa è stata aver prenotato un appartamento dove era segnato che c'erano due stanze, uh-huh, e mia figlia adolescente ci teneva molto,
0: certo,
1: perché è il momento in cui è importante avere la sua privacy, e in
0: sì,
1: realtà era solo una. Alla fine abbiamo risolto col fatto che mentre io ero al telefono a litigare con l'agenzia, vedo passare un armadio, insomma il mio compagno si è inventato di spostare un armadio e farlo diventare un muro aggiuntivo per creare una pseudo stanza per mia figlia. Ciao, buona domenica.
0: Beh, una soluzione creativa, insomma. Poi immagino con quanto nervoso tuo marito, mentre tu discutevi al telefono, con quanto nervoso lui abbia preso l'armadio per risolvere la situazione. Dai, bisogna un po' arrangiarsi. Fatemi sapere anche la vostra. Stesi.

0: Io canto nella versione di Laura Pausini su Radio Subasio. E sì, a volte bisogna cantargliene a chi non rispetta le promesse, soprattutto quando siamo in viaggio, arriviamo a destinazione ed ecco lì che c'è una brutta sorpresa. Vi chiedevo qual è stata la peggiore sorpresa che avete trovato una volta arrivati a destinazione e come l'avete risolta al 348 075 80 60.
1: Buongiorno, l'unica disavventura che ricordo, avevo prenotato una stanza sull'Adriatico in un albergo dove c'era scritto che non c'era vista mare ma era vista giardino.
0: Okay.
1: E io non ho problemi. Quando sono arrivata praticamente la stanza era in un seminterrato, per cui ho detto no, mi dispiace. Giardino. No signora, lei ha prenotato che la vista non è sul mare ma è sul giardino. Io ho detto, a parte che la vista è impossibile perché mi dovrei arrampicare con una scala per arrivare alla finestra e guardare sul giardino. Hanno cominciato a far storie e mi dispiace, ho chiamato i carabinieri del posto, hanno dato ragione a me, non a loro, piazzatemi da qualche parte. E così è stato, mi hanno trovato una stanza vista mare, senza costi aggiuntivi, e quindi ho risolto il problema. Però a volte bisogna fare la voce grossa e Elisabetta da Roma.
0: E farsi rispettare, insomma, da una disavventura è uscito fuori una cosa, insomma, anche migliore, dai, bene così.

0: bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Tutto è
3: possibile. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Mezzogiorno e 34, ancora insieme in questa domenica su Radio Subasio. Una buona estate a tutti voi con la musica giusta. E quando si parla di divertimento c'è sempre di mezzo J-Ax, Ippi Yayo, eccolo qui.

0: Hold the Line Toto su Radio Subasio. Stiamo parlando di brutte sorprese quando viaggiamo e arriviamo a destinazione e come risolverle. Sentiamo i vostri ultimi messaggi.
1: Diciamo che alcuni anni fa, in una vacanza a Nizza, avevamo preso un appartamento, io e mia sorella, in cinque, e nelle recensioni parlavano benissimo di questo appartamento.
0: Tutto a posto.
1: L'unico inconveniente che era un appartamento mazzozzo, che più zozzo non si può. L'unica volta che ci siamo trovati malissimo in questo appartamento a Nizza.
0: Beh, inconveniente non da poco, devo dire.
2: Amici di Radio Subasio, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Voglio raccontare di quando ci siamo sposati mia moglie ed io circa 25 anni fa. Abbiamo prenotato per andare a Santorini.
0: Viaggio di nozze.
2: Quando siamo arrivati a Santorini hanno perso la valigia di mia moglie.
0: No.
2: E in più ci hanno dato una stanza fatiscente con i letti addirittura divisi.
0: Addirittura.
2: Siamo andati nell'agenzia, c'era una signora bravissima che si chiamava Sofia. Gli abbiamo detto: guarda, siamo in viaggio di nozze, noi e lei ha detto: ma a me non l'ha detto nessuno, aspettate un attimo. Ci ha portato in una stanza, a una casetta 5 stelle proprio sul mare di Santorini, sul mare di Atlantico. È stata un'esperienza incredibile.
0: Bella svolta quando accadono queste cose, che da un inconveniente poi si riesce a trovare una soluzione, insomma, migliore, e quindi che ci fa stare ancora meglio. Beh, poi durante il viaggio di nozze, insomma, dai, sono contento per questo bel ricordo, insomma, che portate con voi. Grazie per i vostri tanti messaggi a Radio Subasio. Subito ritroviamo Max Gazzetti, Sembra Normale. Eccolo qui.

0: vincente, una magnifica. Ornella Vanoni su Radio Subasio. Tantissimi vostri messaggi sulle vostre disavventure in vacanza. Sentiamo l'ultimissimo, dai.
1: La mia disavventura, credo di poter essere una delle poche persone alla quale hanno smarrito il bagaglio sia all'andata che al ritorno.
0: No, nello stesso viaggio.
1: In tutto questo ho vissuto nella disavventura un'avventura, mm-hmm, perché mi hanno alloggiata in prima classe.
0: Ah,
1: è
0: vedi,
1: stata la mia prima volta, e penso l'unica, in cui ho fatto un viaggio in aereo in prima classe.
0: Beh, dai, vedi, come dicevamo prima, dalla disavventura poi ne esce fuori qualcosa di buono, meglio così. Subito su Radio Subasio, Mick Fabulous.

0: ancora.
1: Tiziano Ferro su Radio Subasio ed ero contentissimo, anche io sono contentissimo di questo weekend che abbiamo trascorso insieme e dunque grazie mille per esserci stati. Ci salutiamo, adesso a tenervi compagnia ci sarà Alessandra Barzaghi e con me l'appuntamento è per il prossimo sabato. Trascorrete quindi una settimana felice, adesso ci sono le breaking news di TGCom 24 e ovvio come sempre ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Meloni esprime cordoglio per la morte dei 7 italiani coinvolti nello schianto di un aereo da turismo in Perù. Le vittime sono due famiglie di Seregno e Monza, gli Angelucci e Gianturco. In corso le indagini delle autorità locali per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nessun accordo per la riapertura di Hormuz, così Teheran che smentisce Trump. Il presidente avrebbe fermato gli attacchi parlando di un'intesa da attuare in tempi brevi. Se necessario scateneremo un terrore mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Oltre 600 droni ucraini contro la Russia nella notte, colpito un magazzino di Wildberries, l'Amazon russa a Samara, a Saratov in fiamme una raffineria, due vittime. A Mosca si indaga sull'esplosione in un locale del centro, tre i morti, l'attentatrice non sarebbe stata consapevole di portare un ordigno. Martedì alla riunione dei ministri degli interni europei sulla crisi di Ceuta, l'Italia spingerà per la creazione di hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Intanto la Spagna aggiorna il bilancio, 72 i morti e la polizia stima in oltre 73.000 le persone rientrate in Marocco dopo l'assalto. A Montese, nel Modenese, un uomo è stato accoltellato a morte in casa al culmine di una lite. I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile, ancora ignoti i motivi del diverbio tra i due. La vittima avrebbe origini straniere. A Bologna, manifestazione per i 46 anni della strage del 1980. La memoria ci impegna a salvaguardare i valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere, dice Mattarella nel suo messaggio. Meloni definisce l'attentato una delle pagine più buie della storia nazionale. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente tra il nodo di Villa Literno e Caserta Sud in direzione Milano, sempre in autosole verso nord un altro incidente causa 3 km di coda tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo. Per operazioni doganali 3 km di incolonnamenti sulla A9 tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A14 un veicolo in fiamme causa rallentamenti in entrambi i sensi di marcia tra Cesena e Valle del Rubicone. Sempre sulla Bologna-Taranto, in direzione del capoluogo emiliano, è chiuso per fumo il tratto tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud. Per traffico intenso sulla A30, 2 km di coda tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per carichi dispersi all'incrocio con la variante di Mola di Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
0: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
0: Riso Flora, non squace mai.
12: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
13: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
12: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
13: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€. Tutto è possibile.
14: Buon pomeriggio da Alessandra Barzaghi. Iniziamo subito con una bellissima collection, Sad Songs, di Elton John. Un pezzo che ci ricorda come a volte sono le canzoni più malinconiche a esprimere i sentimenti più

Bellissima questa canzone di Elton John che ci ha riportato all'84, Sad Songs. Una canzone, sì, forse un po' malinconica, ma ci ricorda sempre che la musica celebra, no, i sentimenti, quelli più profondi, quelli che ci toccano più, diciamo, nel cuore, e evocano tanti ricordi. Quindi di fatto la musica ha un grandissimo potere, se vogliamo, no? E per quanto riguarda invece le canzoni che evocano le vostre di emozioni, noi siamo curiosi, vogliamo conoscere le vostre canzoni preferite. Infatti qui a Radio Subasio abbiamo tre momenti speciali dedicati a voi: il jukebox per un'ora d'amore e il 3x3. Dunque, se volete partecipare con le vostre canzoni preferite, mi raccomando, riservate il vostro spazio. La nostra app la potete scaricare e serve anche a quello, perché lì ci sono tutti i form dedicati e potete fare le vostre richieste. Quindi scaricatela se non l'avete ancora fatto e teneteci sempre con voi. Ora arriva Emma insieme a Fabri Fibra, Anti Rock.

Quanta dolcezza e quanto sentimento con quest'ultimo pezzo di Raff, Stai con me, una canzone che parla del desiderio di trattenere una persona importante scegliendo di affrontare insieme paure e incertezze invece di lasciarsi andare, no? Di lasciar perdere quando invece bisogna combattere. E da una richiesta d'amore passiamo a uno sguardo molto più ampio sul mondo che ci circonda, perché arriva Gianna Nannini con il feat di Marrakesh, America Inc., una rilettura contemporanea di un suo grandissimo successo che tra rock e rap riflette su un ideale che nel tempo si è trasformato, sostituendo il sogno con una visione più disincantata della realtà.

0: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Arriva lei, Elettra Lamborghini a Radio Subasio, Bam Bam Bambina, con tutta l'energia dell'estate, un brano che ha sonorità un po' latine e ci invita a lasciarci andare senza lasciarci condizionare dalle etichette, dalle aspettative degli altri, vivendo con leggerezza.

Reach Up for the Sunrise, erano i Duran Duran, un pezzo di storia degli anni 80 e comunque un pezzo di storia della musica in generale, davvero un brano che pazzesco, che invita a lasciarsi alle spalle il buio e a ritrovare proprio l'energia, lo slancio, la voglia di ricominciare sempre, anche quando si cade, per poi riuscire a rialzarsi. E da questa ricerca di luce, possiamo dire così, no? Passiamo a un'estate, al momento dell'estate, vissuta con leggerezza e sicuramente tanto movimento, perché arriva Francesco Gabbani con la sua proposta estiva, Summer Funk, una canzone che trasforma il desiderio di libertà in ritmo, ironia e tanto.

La voce splendida di Giorgia, Radio Subasio, il mio giorno migliore. Adesso arriva Miley Cyrus con il featuring di Lindsay Buckingham, la sua Secrets.

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Avenini. Tragico incidente aereo in Perù, dove un piccolo velivolo turistico è precipitato a pochi chilometri dal sito archeologico delle linee di Nazca. Nessun sopravvissuto tra le 13 persone a bordo. Tra loro c'erano anche 7 italiani, 2 famiglie di Monza e Seregno. Alla base dello schianto, forse il meteo avverso. Ceuta prova a tornare alla normalità dopo la crisi migratoria degli ultimi giorni. Oltre 48.000 persone sono rientrate in Marocco, almeno 72 quelle annegate. Martedì il vertice tra i ministri degli interni europei. L'Italia proporrà la creazione di hub per il rimpatrio in Africa sulla base del modello Albania. Dietro front di Trump, che ha sospeso gli attacchi contro l'Iran in virtù di un principio di accordo sulla riapertura di Hormuz. Ma Teheran smentisce, nessuna intesa, lo stretto rimane chiuso. Secondo i media sauditi, il principe Bin Salman avrebbe convinto il presidente americano a evitare una nuova escalation. L'attentato in un bar di Mosca, 3 morti e 21 feriti. L'esplosione è stata causata da un ordigno artigianale portato nel locale da una donna mentre era in corso una festa di militari. Tra le vittime anche l'attentatrice, forse solo un corriere, ignaro di trasportare una bomba. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, dove una bomba uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Il ricordo di Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà e democrazia. Corteo per la città, alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario della tragedia. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bambino di Coredo di Trentino che nel 2017 entrò in coma dopo aver mangiato formaggio a latte crudo. Dopo 9 anni in stato vegetativo e i ricoveri in 4 ospedali, il suo cuore ha smesso di battere. A comunicarlo con un breve messaggio il padre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico anche sulla A4 alla barriera di Milano Est viaggiando verso Torino. Sulla A23 coda di 8 km sempre per traffico tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria si segnala traffico bloccato a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Urbania. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: No, è mio! È papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: La nostra collection di quest'ora è ispirata a un antico racconto orientale, una canzone che ricorda come il desiderio sia imprevedibile. È Samarcanda, Roberto Vecchioni, classe 1977.

0: momento di divertimento e questo pezzo lo fa. Festa totale. Erano Paola e Chiara, Radio su Base, ma adesso arriva una cosa importante che riguarda direttamente voi. Sta per arrivare il momento del jukebox. L'appuntamento è alle 15, quindi c'è ancora un po' di tempo, eh. Siete ancora in tempo se volete a mandarci le vostre richieste. Ovviamente dovete partire scegliendo la collection, perché ogni ora Radio su Base inizia proprio così, con una bellissima icona musicale del passato. Quindi che sia una canzone italiana o internazionale, lo dovete scegliere proprio voi mandandoci un messaggio vocale al 348 075 8060. Mi raccomando, scegliete bene e adesso via con i messaggi. Ultimo arriva Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Siamo tornati agli anni 90 con uno dei più grandi successi di Mango, come Mona Lisa, e adesso arriva Sal Da Vinci con il suo mood tipico e tantissimo sentimento.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Arriva adesso un pezzo leggero, autoironico e ricco di immagini tipicamente partenopee. La costiera amalfitana, l'ultimo di Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, gioca un po' con il sogno della vacanza perfetta.

Era la mitica Lisa Stansfield a Radio Subase con This is the Right Time, un pezzo che invita a riconoscere il momento giusto per lasciarsi andare davvero e vivere fino in fondo un sentimento. E da questa certezza, no? Da questo momento in cui si avverte questa certezza relativa ai sentimenti, adesso passiamo a una domanda che nasce dal dubbio e dal desiderio. Perché arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera? Una canzone che racconta l'attesa di un incontro e la voglia di capire se dall'altra parte c'è ancora spazio per trovarsi e ritrovarsi. Stare con te.

0: Grandi!
1: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sal Da Vinci è su Radio Subasio.

Siamo tornati alla prima fase discografica di Carmen Consoli con Confusa e Felice. È stato anche un grandissimo successo, uscito nel 1997, quindi un bel tuffo nel passato. Ma pensiamo adesso invece alle canzoni che vi piacciono tanto, a proprio quelle che vorreste sentire in diretta da noi a Radio Subasio, perché si sta avvicinando il momento del jukebox alle 15. Lo sapete benissimo perché ci seguite sempre, e quindi adesso sapete anche quello che dovete fare, ma io ve lo ricordo comunque: dovete scegliere le canzoni che volete sentire in diretta la prossima ora e mandarci un messaggio. Un messaggio al 348 075 8060 con il titolo della canzone e il vostro nome. E poi mi piace sempre ricordare che se c'è un messaggio che vorreste lanciare così nell'etere a qualcuno, noi lo leggeremo in diretta per voi. Lo potete aggiungere al vostro messaggio. Adesso arriva Dua Lipa a Radio Subasio. Don't Start Now.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Tragico incidente aereo in Perù, dove un piccolo velivolo turistico è precipitato a pochi chilometri dal sito archeologico delle linee di Nazca. Nessun sopravvissuto tra le 13 persone a bordo. Tra loro c'erano anche 7 italiani, 2 famiglie di Monza e Seregno. Alla base dello schianto, forse il meteo avverso. Dietro front di Trump, che ha sospeso gli attacchi contro l'Iran in virtù di un principio di accordo sulla riapertura di Hormuz. Ma Teheran smentisce, nessuna intesa, lo stretto rimane chiuso. Secondo i media sauditi, il principe Bin Salman avrebbe convinto il presidente americano a evitare una nuova escalation. La crisi migratoria a Ceuta, oltre 48.000 persone sono rientrate in Marocco. Per Madrid sono 72 le vittime, ma le autorità locali riferiscono di aver recuperato in mare 88 corpi. Martedì il vertice d'urgenza UE. L'Italia proporrà la creazione di hub per il rimpatrio in Africa sulla base del modello Albania. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, dove una bomba uccise 85 persone e ne ferì oltre 200. Il ricordo di Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà e democrazia, un dolore infinito, in città il corteo di commemorazione. Dopo anni di lotta si è spento oggi il 13enne Mattia Maestri. Era in stato vegetativo dal 2017, quando entrò in coma per un'infezione di Escherichia coli contratta dopo aver mangiato formaggio a latte crudo. Lo ha annunciato il papà, che in questi anni si è battuto per ottenere giustizia processuale. Terza giornata degli europei di nuoto a Parigi. Italia già a quota 3 medaglie. Alle 16 in vasca Pelati e Ruggero nel nuoto artistico. Alle 19 Pellacani in coppia con Santoro nel sincromisto da 3 metri. Pellacani alle 22, protagonista anche della finale del trampolino da 1 metro. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
4: Oh, Obi, tutto è possibile.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Le 15:03, domenica pomeriggio, la prima domenica di agosto. Ciao a tutti amici, buon weekend e buona estate da Davide Bertone. Comincia un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Un'ora tutta dedicata a voi, alle vostre canzoni preferite, alle vostre dediche, che potete farci arrivare con un semplicissimo messaggio vocale al 348-075-8060. È domenica, è estate, abbiamo la possibilità di ascoltare, avete la possibilità di ascoltare le vostre canzoni preferite o di dedicarle a qualcuno. Cos'altro manca? Direi nulla. Nome, città e titolo del brano che volete mandare in onda, fatelo subito perché abbiamo soltanto un'ora a nostra disposizione, ora che comincia come sempre con una collection scelta da voi. Allora sentiamo come inizia il Jukebox di Radio Subasio.
12: Subasio Collection. Ciao Radio Subasio, sono Max di Grignasco in provincia di Novara. Nel jukebox vorrei ascoltare Take Me Home Country Road di John Denver. Buon pomeriggio.

Beh, direi il modo giusto, il modo migliore per dare il via all'appuntamento del Jukebox di oggi, nella prima domenica d'agosto. John Denver, abbiamo aperto così. Amici, buon weekend a tutti da Davide Bertone. 348 075 8060 a questo numero potete inviare, richiedere, scegliere o dedicare le vostre canzoni preferite. Fatemi salutare intanto un po' di amici che sono all'ascolto in questo momento. Ciao Davide, un saluto da Andrea, dalla provincia di Arezzo, e poi ancora i saluti che arrivano dalla spiaggia di Torvaianica, e ancora i saluti da Perugia. C'è Giada, ciao, buon fine settimana a te. C'è Alessia invece che ci scrive: vorrei ascoltare il brano di Giuli e Biagio Antonacci, L'ultima canzone.

Alessandro Amoroso dalla tua parte dal 2018 su Radio Subasio. Amici, siamo nell'ora del jukebox, le vostre canzoni preferite stanno arrivando e stanno arrivando anche i vostri messaggi al 348 075 80 60. Vi ricordo, messaggi vocali con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare, condividere o dedicare a qualcuno. C'è una dedica ad esempio per Andrea, il brano scelto è quello di Barry White, You're the First, The Last, My Everything.

Salve Subasio, Daniela da Pesaro. Mi piacerebbe ascoltare nel jukebox di oggi In bicicletta di Cocciante, dedicarla a mio marito Luca e dirgli che dopo 20 anni insieme sono ancora quella ragazza con cui si divertiva in bicicletta.

1982, Riccardo Cocciante in bicicletta su Radio Subasio, la domenica pomeriggio, e questa ora dedicata al jukebox, alle vostre canzoni preferite. Come avete sentito, c'è anche spazio per le dediche e per ricordare, rinfrescare anche un po' la memoria grazie a una canzone scelta o dedicata. Fatemi salutare Pietro che è all'ascolto in questo momento, e poi ancora Gianfranco all'ascolto anche lui attraverso la nostra app. La richiesta che ha fatto è quella di Bebe, una hit dell'estate 2004, c'è Malo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
3: Radio Subasio.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
18: Perché se non Deghi, non ci credi.

Antonello Venditti che c'è, abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buona domenica a tutti amici da Davide Bertone. Un piccolo recap per diventare protagonisti del Jukebox, non soltanto durante il fine settimana e durante la settimana, ogni giorno, non stop, quando volete, dalle 15 alle 16 c'è sempre un Jukebox che vi aspetta. 348 075 8060. I saluti anche a Roberto che ci sta ascoltando dal litorale romano, e poi ancora Alba invece vorrei dedicare alla mia migliore amica Rachele il brano di Lady Gaga, Ed Oci Runaway.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio. Radio
2: Subasio. Buonasera, vorrei dedicare come nelle favole di Vasco Rossi a mio marito che mi ha portato a Rasiglia per festeggiare il mio compleanno che è stato il 29 luglio. Con tanto amore.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

estate di Gianluca Grignani su Radio Subasio ci porta all'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060 e grazie ai vostri messaggi stiamo un po' scoprendo come suona l'estate, quali sono le canzoni che volete ascoltare o che volete condividere e far arrivare a qualcuno. C'è anche Simona all'ascolto in questo momento, il brano scelto da lei è quello di Gaia, si intitola Bossa Nostra.

Bossa Nostra, chiudiamo con Gaia il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Vi do una notizia: domani dalle 15 c'è un nuovo jukebox da vivere insieme.

0: proposito di notizie, ritorna all'informazione con le breaking news di TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Martedì il vertice d'urgenza UE sulla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia proporrà la creazione di hub per il rimpatrio in Africa sulla base del modello Albania. Intanto dall'exclave spagnola il leader del partito Vox chiede di militarizzare e chiudere per sempre la frontiera con il Marocco. Trump sospende gli attacchi all'Iran e apre al dialogo. Ora un rapido accordo sulla riapertura di Hormuz. Ma Teheran insiste, nessuna intesa, lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti e smentisce di aver chiesto al presidente americano di fermare i raid. 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico in Perù. Erano 2 famiglie brianzole di Monza e Seregno. Il governo locale ha aperto un'inchiesta. Possibile la sospensione dello scalo di Pisco, da dove era decollato il velivolo, alla volta del sito archeologico delle linee di Nazca. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Taon di Revel ha abbordato la petroliera Toa Paio, appartenente alla cosiddetta flotta ombra russa. L'ammiraglia ha controllato la nazionalità dell'imbarcazione, che batteva bandiera camerunense. Per l'equipaggio, i complimenti del ministro Crosetto. Bologna ricorda gli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Le parole di Mattarella: la strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà e democrazia. Si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, protestano i familiari delle vittime. Primi indagati per il crollo della palazzina avvenuto giovedì a Messina. 3 persone accusate di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Intanto proseguono le ricerche degli ultimi 3 dispersi, una donna e 2 uomini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi tra il bivio per la variante e quello per la complanare Firenze Nord in direzione Napoli. Sulla 9 invece coda di 3 km alla dogana tra Como Centro e Chiasso viaggiando verso la Svizzera. Sulla A23 5 km di incrollamenti per traffico tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Infine sulla statale 64 Porrettana si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Villaggio Il Signorino procedendo verso l'incrocio Pistoia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Vi aspettiamo!
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 16 e 2 minuti, continua la nostra domenica pomeriggio insieme su Radio Subasio e torniamo a giocare, lo faremo nel corso di questa ora e anche della prossima. La collection c'è Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

0: Il 348 075 80 60 torna a essere utile, perché stiamo per riaprire il nostro parco giochi, la nostra piscina giochi, con tanto di scivoli, ma il primo appuntamento da vivere insieme è tutto dedicato alla hit, una hit misteriosa di cui parleremo, l'avete sentita sicuramente, è tra le più amate di quest'estate, quindi non andremo neanche troppo lontano con gli anni, restiamo nell'estate 2026, vi daremo un po' di indizi, qualche informazione su questo brano. Se pensate di riconoscere il titolo e vi va di venire a dircelo in onda, come sempre, messaggino vocale, nome e soluzione al 348 075 80 60. Spazio a Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su Subasio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre su Radio Subasio. Siamo pronti, amici, a giocare, a farlo con la hit misteriosa. L'abbiamo detto anche in apertura di questa ora, non andremo molto lontano, parliamo comunque di una hit che di quest'estate, dell'estate 2026. Tempo partito, quindi io inizio col darvi qualche indizio, qualche curiosità su questa canzone. Se pensate di riconoscerla e vi va di venire a dirci in onda qual è il titolo, 348 075 80 60. Titolo della canzone che, vi do una notizia, non esiste sul dizionario, è una parola inventata che fonde insieme i titoli di due balli famosissimi e storici, uno di Raffaella Carrà e l'altro dei Los Del Rio. Nel testo della canzone viene tra l'altro citato un luogo di culto calcistico e non solo, è popolarissimo in Italia, più precisamente a Napoli, e qua si parla di darsi dei baci sotto un murales particolare. Ecco, qual è il titolo di questa hit? Vi è venuta in mente? Anche grazie agli indizi che vi abbiamo dato. 348 075 80 60, probabilmente la storia dei due titoli messi insieme che diventano una parola unica, Raffaella Carrà e Los Del Rio, vi darà una grande mano. C'è Gisella adesso.

0: Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Subasio, amici, stiamo giocando con la hit misteriosa. Vi abbiamo dato un po' di indizi, qualche curiosità, tra l'altro nel titolo di questa canzone abbiamo parlato di una parola che non esiste sul dizionario e quindi è l'insieme di due titoli, di due balli famosissimi e storici. Ci sono in mezzo Raffaella Carrà e Los del Rio, e poi che nel testo viene citato un luogo molto popolare in Italia, in particolare a Napoli, un luogo dove darsi un bacio proprio lì sotto. Ma qual è il titolo della canzone?
1: Bossa Nostra.
0: No, siamo fuori strada. È comunque una hit dell'estate 2026, però non è questa.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Sì, ciao.
2: Per me il titolo della canzone è La testa gira.
0: La notte vola. No, non è quella. No, siamo fuori. Allora, cos'altro vi posso dire? Che il brano di Raffaella Carrà è il Tuca Tuca, l'altro no, cioè l'altro non ve lo posso dire. 348 075 80 60.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: C'è anche i Rama con Cabana su Radio Subasio. Amici, abbiamo giocato nel corso di questa ora con la hit misteriosa. A portarci la risposta ci pensa Silvia. Ciao Silvia, benvenuta.
1: Ciao, benvenuti a tutti, bentrovati.
0: Eccola qua. Ciao Silvia, da dove?
1: Da Roma.
0: Da Roma, ok, perfetto. Cosa si fa la domenica pomeriggio a Roma, la prima domenica di agosto a Roma?
1: Si parte per le vacanze.
0: Si parte per le vacanze, ma che bello, dai. Quanti siamo?
1: Siamo in quattro: Giuseppe, mio compagno, Edoardo e Samuele.
0: E Samuele, perfetto. Li salutiamo tutti. Non so se ci stanno ascoltando in questo momento. Comunque li salutiamo. Fate buon viaggio. La direzione, la destinazione qual è?
1: Un piccolo paesino in Abruzzo, nel cuore dell'Abruzzo, nella Valle del Sangro. Piccolo saluto a tutti, si chiama Penna Domo.
0: Oh, li salutiamo anche noi. Senti Silvia, noi abbiamo giocato e abbiamo dato qualche indizio sulla hit misteriosa. Ci vuoi dire il titolo?
1: Allora, il titolo è Tuca Macarena di Baby K.
0: Signori, Tuca Macarena di Baby K, giusto, proprio quella. Silvia, senti, prima di partire definitivamente per le vacanze, dove staccherete un po' da tutto, immagino, e spero per voi, salutiamo qualcuno?
1: Ovviamente i miei compagni di viaggio preferiti, i miei genitori, i miei fratelli e tutte le persone che sono in ascolto su Radio Spazio.
0: Oh, beh, ti assicuro che siamo tanti. Allora Silvia, noi vi auguriamo, buone vacanze. Il modo migliore per dare il via a una vacanza, soprattutto se ancora siete ancora in viaggio, è cantare il jingle di Radio Subasio. Siete pronti?
1: Sì, siamo pronti.
0: Vai!
1: 1, 2, 3. Radio Subasio.
0: Anche il tempo gli ha dato. Ciao Silvia, buone vacanze.
1: Grazie.
0: Ciao.

C'è chi l'ha cantata anche questa e chi mente gli 883 dal 93 con Nord Sud Ovest Est su Radio Subasio 16:51. Amici, tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, tornano le breaking news di TG Com 24. Adesso Icona Pop,

0: I Modà con la notte ci portano all'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 17 in punto.
1: Buon pomeriggio da Mattia Venini. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Taon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità. Per l'equipaggio i complimenti del ministro Crosetto. È salito a 5 il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano di Mosca durante una festa di militari. Tra loro c'è anche l'attentatrice, salvo invece lo chef napoletano. Per l'ambasciata russa i terroristi ucraini hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano nel paese. In Perù 7 connazionali tra le 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Il governo locale ha aperto un'inchiesta, indagini complicate dall'assenza della scatola nera. Possibile la sospensione dello scalo di Pisco, da dove era decollato il velivolo. Martedì il vertice d'urgenza UE sulla crisi migratoria di Ceuta. L'Italia proporrà la creazione di hub per il rimpatrio in Africa sulla base del modello Albania. Intanto dall'ex clave spagnola il leader del partito Vox chiede di militarizzare e chiudere per sempre la frontiera con il Marocco. Bologna commemora gli 85 morti della strage alla stazione di 46 anni fa. Il ricordo di Mattarella, la strategia neofascista voleva distruggere i valori di libertà e democrazia. Si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, protestano i familiari delle vittime. Tennis al via il Canada Open, oggi tre azzurri in campo. Alle 18.30 ore italiane a Montreal, Matteo Berrettini sfida l'argentino Navone. A Toronto, Lucrezia Stefanini contro la colombiana Osorio alle 20, Elisabetta Cocciaretto opposta all'australiana Gibson alle 23.30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia e sull'Europa centro-orientale per quasi tutta la prossima settimana, causando una prosecuzione della severa ondata di calore in atto. Almeno fino a sabato 8, termometri fino a 38 gradi tra Emilia-Romagna, le regioni centrali, la Puglia e la Sardegna, mentre all'alba si farà fatica a scendere sotto i 24-25 gradi. Per quanto riguarda il tempo per domani, vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera nelle Alpi e in Appennino, soprattutto il settore centrale. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Le 17:04 minuti, arriva puntualissima come agosto. Senti che dedica, Gloria Gallo.
9: Grazie, che bello, è una cosa positiva o negativa? Perché agosto alla fine poi porta verso la fine delle vacanze, quindi
0: sì, no, è una cosa bella. Agosto è un mese bello, gioioso.
9: Ferie per molti.
0: Ferioso. Esatto. Senti, ieri ti ho chiesto com'era la domenica, ma era sabato. Oggi sono in Target.
9: A questo punto direi agostosa.
0: È una domenica agostosa. Sì, dai, ci sta. Siamo pronti a giocare insieme, lo faremo con l'animale.
9: Prima okay, però
0: che non è uno che deve venire qua adesso che gioca con noi, ma è l'animale misterioso. Prima però
9: bellissimo,
0: c'è una collection.
9: Davide Berton. La collection ci riporta al 1983. Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Yes, Owner of Lonely Heart, la collection che ha aperto questa ora insieme. Gloria, siamo pronti a giocare con l'animale.
1: Ora in cui si gioca con l'animale misterioso. Sì. Te la ridi? È un animale che ti fa sorridere?
0: Ma sai che mi dà l'impressione di essere comunque un animale sorridente.
1: È vero.
0: È sempre allegro.
1: Hai mai avuto a che fare con questo tipo di animale?
0: Sì, ogni tanto, nel senso, mi è capitato di accarezzarlo. È un'esperienza molto bella.
1: Mistica quasi.
0: Ero molto piccolo.
1: Possiamo dire che è quasi vellutato.
0: Sì, vero.
1: Mi piace, la pelle di questo animale.
0: Mi piace di più però sapere che è in libertà, nel suo habitat, eccetera.
1: Vabbè, non esageriamo. Diamo qualche indizio per arrivare alla soluzione. Il primo che la indovina con un messaggio al 348 075 8060 viene in onda con noi.
0: Esatto. Allora, cosa possiamo dire di questo animale? Inizio col dire che si chiamano per nome.
1: Tra di loro? Cioè
0: sì.
1: I vari animali di questa specie?
0: Sì, hanno un fischio particolare che serve a chiamare quella persona, cioè quella persona, quell'esemplare o quell'esemplare. Quindi in base al fischio uno si gira.
1: Quindi è un animale che fischia. Iniziamo da questo.
0: Sì.
1: Poi
0: sì.
1: Possiamo dire che questo animale dorme con un occhio aperto.
0: E qua
1: potrebbe essere anche l'uomo.
0: Sì, uno che magari non è convinto di aver chiuso, aver dato 2-3 mandate, capito? Funziona
1: esatto.
0: Pure, sai, non ho messo l'allarme, sto con un occhio aperto.
1: Esatto.
0: Che altro possiamo dire? Che i cuccioli nascono con dei piccoli baffetti sul muso,
1: sì.
0: appena nati. Che poi
1: però cadono,
0: sì.
1: Quindi questo animale, se ve lo immaginate, non ha dei baffetti.
0: Per fortuna non si fanno male quando cadono i baffetti perché siamo in acqua.
1: No, questa è una cosa, non mi dirla. Il fischio doveva portarci fuori dall'acqua. Mi immaginavo più un uccello. Hai rovinato tutto, vedi? Vabbè.
0: C'è un uccello con i baffi? Con i baffetti? Cioè,
1: esiste.
0: Vabbè, esiste, immagino.
1: Ci sono
0: altri indizi che vogliamo dare?
1: Nessuno,
0: no, per
1: direi,
0: il momento direi
1: tutto.
0: Basta.
1: 348 075 8060, quello che vogliamo fare per ascoltare Neck con Mi farò trovare pronto su Subasio. Mi farò

0: La testa gira.
1: La notte vola.
0: La notte vola, esatto. Fred De Palma e Mischilla con Anita su Radio Subasio. Gloria, abbiamo questo animale misterioso che sta mandando un po' in confusione.
1: Confondendo tanti. Sì. Allora, Davide, sì, ascoltiamo
0: alcune risposte
1: che sono arrivate. E vediamo se qualcuno è riuscito ad arrivare alla soluzione corretta.

0: secondo me l'animale misterioso è la marmotta.
1: La marmotta.
0: Io sono Edoardo e vengo da Pesaro, ciao.
2: Allora, possiamo dire che anche il nostro animale misterioso è un mammifero?
1: Sì.
2: Ma non è la marmotta.
1: Edoardo, bravo, ma quasi, non quasi. È comunque la marmotta.
3: La risposta è ippopotamo. Saluti da Matteo, Radio Subasio.
1: Matteo, sai che ci è andato vicino anche lui? Però
2: perché? Non è vero.
1: Beh, sta in acqua. È
2: beh,
1: un mammifero.
2: L'ippopotamo, dai, però non sta proprio in acqua. Il nostro è un mammifero, ma è quasi un pesce, possiamo dire.
1: No,
2: cioè, è un mammifero, ma tecnicamente.
1: Tecnicamente, certo. Cioè, non siamo mai stati caricati da un. Cioè, potremmo essere caricati da un ippopotamo, ma non da uno di questi. Almeno
2: sì.
1: Fuori dall'acqua. E comunque ha i baffetti.
2: L'ippopotamo?
1: Eh sì.
2: Il nostro invece ce li ha, ma solo da cucciolo.
1: Cadono subito.
4: Pomeriggio da Manuela.
1: Manuela,
4: gallinella d'acqua.
1: Gallinella d'acqua.
2: Allora, l'acqua c'è, abbiamo detto.
1: Sì, l'acqua abbiamo capito.
2: La gallinella
1: che,
2: no.
1: No, neanche.
2: L'animale misterioso è un mammifero,
1: sì,
2: marino.
1: Sì. C'è qualche
2: altra cosa
1: che possiamo dire?
2: Che a volte è curioso.
1: Ah, è curioso?
2: E non goloso.
1: Ok, no, il cavallo goloso c'era una volta e il curioso. No, non è quello. Facciamo così. Abbiamo il suono, il fischio. Chissà chi stava chiamando.
2: Sentiamolo. 348 075 8860. Il più veloce viene in onda con noi.

0: Un chilo, c'è anche zucchero su Radio Subasio. Gloria, finalmente.
1: Prontissimi, sì, per spostarci. Dove? Dove ti trovi a Lima? Ciao!
2: Da Foligno ho chiamato.
1: Da Foligno. Allora ci spostiamo a Foligno perché la risposta esatta al quiz di oggi, all'animale misterioso, ce la porta a Lima. Intanto dici, come stai? Che fai?
2: Io bene, siamo in attesa di riferie, purtroppo manca una settimana, ma tutto bene.
0: Hai già programmato, avete già organizzato tutto?
2: Sì. Vediamo l'ora che arrivino le vacanze, poi tutto pronto.
0: Senti,
2: sì.
0: Mare o montagna?
2: No, andiamo al lago.
0: Al lago, via.
1: Montagna era la terza mare, opzione, Davide.
0: Va bene.
1: Quale lago però sapere a questo punto?
2: Lago di Garda, siamo stati una volta solo 2 giorni, adesso andiamo a approfondire, insomma.
1: Brava.
0: Sono andati una volta, hanno visto che è bello, sai che c'è, ci torniamo.
1: Hanno fatto prima il sopralluogo e poi definitivamente hanno deciso.
2: Esatto.
0: Allora, nel lago di Garda non troverete l'animale misterioso di questa settimana. Ci vuoi dire qual è?
2: Purtroppo no.
0: Ci vuoi dire qual è?
2: Delfino.
0: Signori,
1: bravissima, delfino. L'animale misterioso di oggi era il delfino, avevo detto che è un mammifero, però effettivamente poi sta dentro l'acqua. Quanto è bello questo animale, a me proprio trasmette una tranquillità quando poi li becchi in giro per il mare, no?
0: Sì.
1: Se sei sulla barca, è bellissimo.
0: Sì, senti Alima, chi vogliamo salutare prima di andare?
2: Allora, miei figli, Davide, Elias, mio marito e tutti adesso balziani, insomma.
0: Oh, li salutiamo tantissimo.
2: Dal 2005 io.
0: Brava
1: dal
0: Lima,
1: 2005
0: bene.
1: Arrivo, ci ascolta.
0: 21 anni.
1: Hai capito?
2: Sono cresciuti con Radio Subasio, quindi siamo una famiglia di subasiani.
1: Allora, che salutiamo bello. I tuoi figli e ti chiediamo, a questo punto saprai benissimo il jingle di Radio Subasio, ti chiediamo di cantarlo.
0: Sei pronta?
2: Posso fare con mio figlio?
0: Ma certo, devi! Vai!
2: Ciao!
0: 3, 2, 1!
1: Ciao
0: Lima, grazie!
1: Grazie!
2: Ciao,
1: a presto!
0: Ciao, buone vacanze! Ciao!
1: Un tuffo nel mare dei pinguini tattici nucleari!
0: Sì,
1: non dei delfini.
0: Sorry, scusa, lo siento!

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Su Radio Subasio, la domenica, quando arriva quest'ora, io trolley pronto perché si va.
1: Perché ti porto via con me?
0: Sì. Dove andiamo? Dove
1: questa volta andiamo in Giappone. Ti va?
0: Guarda, mi piacerebbe molto.
1: Dici, è uno dei. È nella wish list.
0: Nella to-do list. Diciamo.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Allora, che ti porto lì per conoscere le ciliegie più care del mondo. Mm. Una vaschetta di queste ciliegie costa più di 4.000 euro, pensa.
0: Addirittura, stavo per dire un'altra cosa, ma addirittura potrei dire, questa è l'esclamazione.
1: Sì, si chiamano Aomori Heartbeat, sì. Ed è una varietà speciale di ciliegie che rappresenta quasi uno status symbol in Giappone, cioè è realizzata solamente per un'elite, no? Per una clientela esclusiva, perché d'altronde chi è che può permettersi una vaschetta di ciliegie da 4.000 euro e oltretutto destinate a...
0: A chi?
1: No, a mangiarle.
0: Ah, a mangiare, certo. Beh, però pensavo. Beh, vengono utilizzate, immagino, come regalo. Come regalo per delle persone importanti, o persone alla quale uno tiene. Però 4.000 euro una cassetta, che quante saranno in cassetta?
1: Una 12. Sì, una roba del genere. Costano 300 euro l'una, comunque.
0: Beh,
1: e tu direi che hanno di speciale?
0: Infatti.
1: Devono essere larghe almeno 2,8 centimetri.
0: Come diametro,
1: quindi
0: okay.
1: Sono le più grandi coltivate in Giappone.
0: Sì.
1: E il contenuto di zucchero si deve attestare sui 20 gradi. Se non hanno queste caratteristiche, non possono essere vendute a tale prezzo.
0: Dolcissime, ma salatissime.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Vivere il mio tempo, Elite FIBA dal 99 su Radio Subasio. Il nostro pomeriggio insieme sta quasi per finire, ma prende vita invece una nuova fase insieme a Gloria. E di che si parla oggi?
1: Sì, Davide, oggi si parla dei bambini che fanno sempre più fatica ad assaggiare i cibi. 8 bambini su 10 hanno paura di assaggiare appunto nuove pietanze.
0: Okay.
1: Ne voglio parlare con tutti voi nella prossima ora, ma nello specifico voglio sapere, poi scopriremo meglio perché, però da voi voglio sapere se c'è un cibo che odiavate da bambini o fino a un po' di tempo fa e che poi improvvisamente è diventato piacevole al vostro palato, è uno dei vostri magari addirittura preferiti.
0: Tu ce l'hai una cosa che...
1: Ne ho due.
0: Vai.
1: Cetrioli,
0: sì,
1: che ho iniziato a mangiare solamente da quando ho provato il giapponese. Prima li odiavo, se li mettevi sul tavolo veramente io sarei stata capace di cambiare tavolo.
0: Addirittura?
1: Per quanto li odiavo, sì.
0: Ok, e poi?
1: E invece le alici. Non ho mai particolarmente amato il loro odore e me l'ha sbloccata invece la Sicilia.
0: La
1: dopo
0: Sicilia.
1: Aver mangiato il pane cunzato, si dice.
0: Sì, e poi avete fatto pace, siete tornati alici come prima.
1: Vabbè,
0: no, era una
1: battuta. Battuta orrenda.
0: Simpatica.
1: 3480758060, cibi che avete sbloccato con il tempo e qual è stata l'experience che ve li ha fatti sbloccare?

0: Gianna Nannini, chiudiamo con Indimenticabile. Il nostro weekend insieme comincia quello di Gloria, però.
1: Che sarà indimenticabile come quello appena passato insieme,
0: certo,
1: spero.
0: Certo, amici, noi ci risentiamo domani a partire dalle 13. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao Gloria.
1: Vedi, domani sei qui. Ciao Davide Bertone.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: Bentrovati da Mattia Venini. Gravissimo incidente sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. Coinvolti un pullman, un camper distrutto e due auto. Il bilancio è tragico, 5 morti e 5 feriti. Ancora da accertare le cause e la dinamica. Sul posto 118 e polizia. La strada è stata chiusa. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980, con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. In Perù, 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Il governo locale ha aperto un'inchiesta, indagini complicate dall'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. È salito a 5 il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano di Mosca durante una festa di militari. Tra loro c'è anche l'attentatrice, salvo invece lo chef napoletano. Per l'ambasciata russa, i terroristi ucraini hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano nel paese. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità per l'equipaggio. I complimenti del ministro Crosetto. Incidente aereo in Grecia, dove due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre erano impegnati a spegnere un rogo boschivo nella regione dell'Attica. I due piloti di uno dei due velivoli sono salvi e in buone condizioni di salute. Disperso invece l'altro equipaggio. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia di lento a causa del traffico intenso tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Rallentamenti per traffico anche sull'A24 tra Carsoli Oricola e Tivoli viaggiando verso Roma. Sul traforo del Monte Bianco si segnalano code in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine sulla statale 79 bis Terni si segnala un tratto chiuso a causa di un incidente tra gli incroci Labro Moggio e Greccio. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sono canzoni che parlano

Lucio Battisti su Radio Subasi. Siamo ritornati indietro nel 1978 con la collection d'apertura di Una Nuova Ora con me, Gloria Gallo. Buona serata a tutti, buon pomeriggio, buona domenica. Tema di oggi: neofobia alimentare, che è quella fase che abbiamo passato tutti, in cui quando eravamo bambini facevamo una gran fatica ad assaggiare cibi nuovi e a volte rifiutavamo anche alimenti che non avevamo mai provato, no? Ne parliamo tra poco meglio. Prima però voglio come sempre coinvolgervi con il nostro sondaggio. Voglio sapere qual è quel cibo appunto che da bambini proprio non riuscivate a mangiare e che avete iniziato ad apprezzare solamente da grandi, o comunque che avete sbloccato a un certo punto della vostra vita. E voglio sapere soprattutto se c'è stato un episodio che vi ha fatto cambiare idea, non so, un viaggio, una ricetta preparata in modo diverso, o qualcuno che ve l'ha fatta semplicemente assaggiare, perché poi lo step è quello, a volte serve solo assaggiarla una cosa. 348 075 80 60, questo è il numero di Radio Subasio dove inoltrare le vostre risposte. Vi aspetto adesso. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

Giorgia nel 1997 sognava un amore da favola, l'abbiamo riascoltata in questa domenica su Radio Subasio, in cui parliamo di quella cosa che è successa a tutti noi quando eravamo piccoli, ovvero della riluttanza che avevamo verso determinati cibi. Ecco, ad oggi in Italia più di 8 bambini su 10 hanno un livello intermedio di neofobia alimentare, cioè quella naturale diffidenza verso i cibi nuovi o mai assaggiati, e gli esperti spiegano che è una fase del tutto comune, anche abbastanza naturale, e che per affrontarla, insomma, non serve forzare i bambini, serve pazienza, curiosità, continuità. Ecco, nel corso di quest'ora parleremo anche di questo, scopriremo quali sono i modi e i metodi più efficaci per convincere i più piccoli ad assaggiare qualcosa di nuovo, ma intanto voglio sentire voi. Da bambini c'era un cibo che proprio non sopportavate e che oggi invece mangiate veramente con piacere? E soprattutto voglio sapere se c'è stato un momento preciso della vostra vita o un'esperienza particolare che vi ha fatto cambiare idea, no? Come raccontavo io prima con il cetriolo mangiato e sbloccato solamente con la cucina giapponese. Non so perché, non chiedetemelo, poi è tutta una roba inconscia probabilmente. Se siete genitori invece, voglio sapere, raccontatemi la vostra esperienza. Qual è quel trucco, quel giochino, quella strategia che ha funzionato per far assaggiare ai vostri figli un alimento, un cibo che all'inizio magari rifiutavano? 348 075 8060. Vi aspetto anche con messaggi vocali. Ora si torna al 2020 con The Weeknd.

0: Tormentone degli anni 2000, dei primi anni 2000, era il 2001 nello specifico. Valeria Rossi, tre parole su Radio Subasio. Adesso il salto indietro non lo facciamo solo musicalmente, ma lo facciamo anche per scoprire l'alimento che da piccoli ci faceva dire di no ancora prima di assaggiarlo, cosa che mandava in bestia i nostri genitori. Invece oggi magari è finito tra le cose che mangiate volentieri o addirittura tra i vostri cibi preferiti. Voglio sapere quando è scattato questo cambiamento e poi appello ai genitori: qual è stata la vostra mossa o qual è la vostra mossa per convincere i vostri figli, vostro figlio, vostra figlia, a dare una possibilità a un cibo che magari prima rifiutava? Vi ascolto.
1: Ciao Radio Subasio, sono Ciao. Daniela da Viareggio. Io ho ben tre cibi che da piccola detestavo e che ora amo, e sono i funghi perché erano viscidi e ora li apprezzo in qualsiasi modo siano cucinati, la trippa che non la potevo proprio vedere e quanto è buona la nostra trippa, e poi anche le barbe amare che in Toscana ci sono e da piccola non proprio le detestavo e ora invece mi piacciono. Un bacione a tutti, ciao.
0: Ciao a te, grazie per aver condiviso insomma i tuoi cibi no di quando eri piccola. Maria da Napoli scrive: io i miei piccoli li imbrogliavo sempre, tipo gli dicevo che le zucchine che facevo, e facevo la crema, gli dicevo che erano il pomodoro verde e loro rispondevano sempre: com'è buono mamma, vogliamo il bis.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Camilla e Vittoria che stiamo andando al mare. Quando eravamo piccole non ci piaceva il tiramisù, ma adesso è il nostro cibo preferito.
0: Beh, forse anche perché da piccoli il caffè viene un po' vietato, diciamo, dai genitori, quindi è più semplice effettivamente il tiramisù. Faccelo piacere in età un po' più avanzata.
3: Ciao Subasio, sono Claudia da Civitavecchia. Il trucchetto che funziona tuttora per far mangiare nostra figlia è quello di girarsi e far finta che c'è il lupo che mangia e lei a bocca e mangia. Ciao Radio Subasio.
0: Senti come canta, ignara di tutto, povera, a bocca in tutti i sensi, dai, che vi aspetto ancora con i cibi che non vi piacevano un tempo ma che oggi vi piacciono. Magari per qualcuno sono le fragole, non lo so, chiedo, perché su Radio Subasio stiamo ascoltando proprio questa di Achille Lauro e Rose Villain.

0: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Eh sì, da Orocash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: In questa domenica insieme su Radio Subasio ci sono io con voi, Gloria Gallo. State vivendo la domenica pomeriggio della radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni. E in questo momento vi faccio ritornare un po' indietro nel tempo. Ditemi chi è che ricorda una scenetta del genere. Black, schifo, io questa cosa non la mangio. E dall'altra parte del tavolo, puntuale la risposta dei genitori: prima si assaggia e poi si dice non mi piace. E oltretutto fa schifo non si dice proprio in generale, ancor meno se non l'hai nemmeno provata una cosa. Scenetta che abbiamo vissuto probabilmente tutti e che si ripeterà probabilmente, ripeto, ogni giorno in migliaia di case in Italia. Eppure gli esperti spiegano che questa diffidenza verso i cibi nuovi è una fase molto comune nei bambini e abbastanza naturale. La buona notizia è che non serve trasformare il pranzo in una battaglia, ma funzionano meglio una serie di accortezze e di metodi per trasformare, diciamo, questo momento di impasse in curiosità e coinvolgimento. Una cosa molto interessante da far fare ai bambini è farli partecipare alla preparazione dei pasti. Questo li fa sentire appunto più coinvolti e li fa avere più curiosità riguardo quel cibo. Altra cosa, si può riproporre più volte lo stesso alimento senza obbligarli mai, ma magari in forme diverse. Per esempio, prima qualcuno diceva la zucchina, non la mostravo come una zucchina ma la facevo diventare una purea, per esempio, porgendola al bambino come se fosse una sorta di pomodoro verde, ecco, una roba del genere. Quindi ci sono una serie di strategie che portano a dei risultati alla fine. La domanda torna sempre quella ed è: qual è il cibo che da piccoli non volevate nemmeno vedere da lontano e che invece oggi è diventato o uno dei vostri preferiti o comunque uno di quelli che mangiate abbastanza volentieri? E se siete genitori, voglio sapere il piccolo trucco che utilizzavate con i vostri figli per farli mangiare delle cose che ha funzionato.
1: Sono Riccardo dalla Liguria. Ciao. A me non piacevano assolutamente i cetrioli, quelli marinati. Quando li trovavo addirittura ai miei tempi dentro gli hamburger, buttavo via tutto. Dopodiché sono diventati uno dei miei contorni preferiti. Invece, come tecnica, ho usato con mia figlia: assaggialo, se non ti piace lo mangio io. Di solito dopo il primo assaggio finiva il piatto.
0: Ah, vedi? Vi aspetto ancora al 348 075 80 60 su Subasio, Tommaso Paradiso.

si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate, con Sal Da Vinci, è su Radio Subasio.

0: Amore senza fine, quello di Pino e Daniele su Radio Subasio, ma anche il nostro verso Radio Subasio e soprattutto verso il programmatore musicale che ci spara sempre certe chicchette che ci piacciono anche in questo caso, che ci hanno riportato indietro al 1998. Allora, quando ero bambina non sopportavo neanche l'odore dei finocchi cotti. Da adulta, lavorando in un asilo nido, mi sono ritrovata un po' costretta ad assaggiarli perché c'erano spesso come contorno e ho scoperto che cucinati in un certo modo non sono poi così male, scrive Laura da Livorno. Stiamo scoprendo infatti tutti quegli alimenti che non ci piacevano da piccoli e poi da grande improvvisamente sono diventati buonissimi al nostro palato, oppure quali erano anche un po' le strategie, gli escamotage che utilizzavamo, i trucchetti che utilizzavamo con i nostri figli per fargli piacere gli alimenti, i cibi a un certo punto. Per esempio Francesca da Faenza scrive: per i miei figli il cavolfiore erano gli alberini, perché separavano tutti i rametti e li mangiavano con le mani uno ad uno. Vedi che tecnica carina, anche trasformare, diciamo, il momento del pasto in gioco senza esagerare, secondo me può essere utile. Per esempio io il purè, quello di patate, l'ho iniziato a mangiare solamente perché mio papà lo metteva su un culetto del pane facendo sembrare, diciamo, come se fosse un gelato, e per me quel gioco ormai era diventato l'unico modo per mangiarlo, perché il purè in realtà non mi piaceva.
1: Ciao Subasio, mia mamma per farmi mangiare le melanzane fritte mi diceva che erano bistecche d'erba. Adesso le divoro. Ciao, sono Chiara.
0: Che se qualcuno avesse sentito senza vedere avrebbe pure pensato che facevate cose strane, cose illegali.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: L'alimento che non mi piaceva proprio da bambina era il cappuccino. Non so perché mia madre mi prendeva il cappuccino al bar con tanto di caffè.
0: Infatti.
2: A un bambino, però vabbè. Non mi piaceva proprio. Adesso il cappuccino è una delle mie coccole preferite. Un bacio a tutti, Radio Subasio.
0: Però dai, effettivamente è una cosa un po' più da grandi, da adulti, il cappuccino, quindi ci sta.
3: Sono Barbara da Roma. Il cibo io anche da piccolina l'ho sempre mangiato, perché i miei genitori mi hanno insegnato sempre a dire prima di non mi piace e di assaggiarlo. L'unica cosa che non mangio ancora da adulta sono le ostriche e il cervello, praticamente. Per il resto sono una super ghiottona. Radio Subasio.
0: Però vedi, quell'una o due cose che non mangiamo alla fine ce l'abbiamo tutti. Sarei curiosa di sapere se nel mondo esiste qualcuno che mangia veramente tutto. Grazie però per i vostri messaggi arrivati qui su Radio Subasio.

0: News di TG Come 24 su Radio Subasio, sono le 19, rimaniamo informati.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Gravissimo incidente sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino in provincia di Rieti. Coinvolti un pullman, un camper distrutto e due auto. Il bilancio è tragico, 5 morti e 5 feriti. Ancora da accertare le cause e la dinamica. Sul posto 118 e polizia. La strada è stata chiusa. A 46 anni di distanza, Bologna ricorda la strage neofascista alla stazione del 2 agosto 1980 con il corteo in memoria degli 85 morti. Ma si riaccende la disputa sulla matrice dell'attentato. Meloni parla di terrorismo, insorgono le opposizioni, protestano anche le famiglie delle vittime. In Perù 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca. Il governo locale ha aperto un'inchiesta, indagini complicate dall'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. È salito a 5 il bilancio delle vittime dell'attentato di ieri sera al ristorante italiano di Mosca durante una festa di militari. Tra loro c'è anche l'attentatrice, salvo invece lo chef napoletano. Per l'ambasciata russa, i terroristi ucraini hanno voluto intimidire gli italiani che lavorano nel paese. A ovest di Pantelleria, la nave militare italiana Tahon di Revel ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa, la Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee. L'ammiraglia ne ha controllato la nazionalità per l'equipaggio. I complimenti del ministro Crosetto. Incidente aereo in Grecia, dove due elicotteri antincendio si sono scontrati mentre erano impegnati a spegnere un rogo boschivo nella regione dell'Attica. I due piloti di uno dei due velivoli sono salvi e in buone condizioni di salute, disperso invece l'altro equipaggio. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano dominerà la scena sull'Italia e sull'Europa centro-orientale per quasi tutta la prossima settimana, causando una prosecuzione della severa ondata di calore in atto. Almeno fino a sabato 8, termometri fino a 38 gradi tra Emilia-Romagna e le regioni centrali, la Puglia e la Sardegna, mentre all'alba si farà fatica a scendere sotto i 24-25 gradi. Per quanto riguarda il tempo per domani, vi segnalo il rischio di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera nelle Alpi e in Appennino, soprattutto il settore centrale. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
7: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
8: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Subito e parte così una nuova ora con me, Gloria, su Radio Subasio, con una collection che ci riporta questa volta al 1987. Ci sono gli Aerosmith.

ultimo nella domenica insieme su Radio Spazio. Vieni nel mio cuore, ma soprattutto venite nell'ora ludica, sì, perché in questo momento iniziamo a farla più leggera e vi chiedo di inviarmi un messaggio vocale o scritto in cui mi raccontate qual è quella parola che storpiano o storpiavano i vostri nonni, rendendola anche abbastanza simpatica, non lo so, la mia proprio sempre, non è mai riuscita ad impararla, storpiava la parola psicologa, la faceva diventare psicologa. La vostra nonna o il vostro nonno quale parola storpiava? Me lo dite al 348 075 80 60. Vamos con un pochito di flamenco, cioè Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Tre canzoni. Le tue preferite, una dopo l'altra, senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te, tutti i giorni alle 20. 3 per te, su Radio Subasio.

0: successo di Marco Mengoni del 2013, Pronto a correre, siete su Radio Subasio in questa domenica con me, Gloria. E oggi non è la festa dei nonni in Italia, quella in realtà si celebra il 2 ottobre, però secondo me è sempre il momento giusto, A, per celebrarli, B, per ricordarli e C, per parlare di loro. Infatti vi sto chiedendo qual è quella parola che storpiavano o storpiano, rendendola magari anche più simpatica rispetto all'originale.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alice da Carugate. Mia nonna, che ricordo con grande affetto, non è mai riuscita a dire la parola sexy.
0: Sexy.
1: E tutte le volte la storpiava in sessi, quindi era sempre abbastanza, insomma, divertente sentirglielo dire. Buona serata, ciao ciao.
0: A te. Vabbè, però la storpiava un po' all'americana, perché l'americana oggi si dice sessy.
2: A ora di Subasio, chiamo d'Orvieto. La parola che storpiava mia nonna, non la storpiava, la cambiava proprio, invece di dire il diabete, la faceva diventare femminile, la diabeta. Ciao, a presto.
0: Bellissima, la userò da oggi in poi, me la segno.
3: Ciao Subasio.
0: Ciao.
3: Vincenzo da Napoli. Guarda, non è una vera storpiatura, perché mio nonno in dialetto napoletano, una volta ero piccolo, mi chiese, dice: bello nonna, mi vai a prendere le pantofole sotto la colonnetta? E io sinceramente, non sapendo cosa fosse la colonnetta, tradotto sarebbe il comodino, io rimasi un po' basito. E guardando mio padre mi suggerì cosa fosse la colonnetta. Quindi non è una vera storpiatura, ma è una cosa simpatica. Un bacio a tutti e Radio Subasio.
0: Vedi, l'abbiamo scoperto tutti oggi, che in napoletano il comodino si dice colonnetta.
4: Mio nonno storpia la parola copriti e dice coperciti.
0: Carina.
4: Radio Subasio, veniamo da Chiaravalle, sono Camilla. Ciao.
0: Allora, però, coperciti magari è semplicemente in dialetto. Adesso io non lo so se è una storpiatura e soprattutto se lì da voi si può dire così in dialetto. Però magari, ecco, questi nomi così o questi verbi storpiati semplicemente facevano parte del loro dialetto. Però io li voglio sentire lo stesso. E allora continuo a chiedermi di dirmi al 348 075 8060 quali sono quelle parole o quei verbi, appunto, che i vostri nonni rendevano un po' più simpatici storpiandoli. Vi aspetto su Radio Subasio.

0: sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: bambini giocare di fronte al mio palazzo e c'era uno di loro, di nome Luca, che sembrava un po' diverso dagli altri. Mi ricordavo sempre il suo nome e mi ricordava sempre il suo viso e non sapevo molto su di lui, ma semplicemente sembrava diverso. Per questo ci ho fatto poi una canzone. Abbiamo ascoltato Luca, appunto, dall'87. Era la magica e magnifica Susan Vega su Radio Subasio. Noi qui però stiamo ricordando tutte le parole deformate, azzoppate, pronunciate male dai nostri nonni, ed eccovi qui.
1: Sono Fabiana Mandelica e io ho chiamato mia figlia Michelle e mia nonna la chiamava Michella.
0: Certo, se si fosse chiamata Chanel sarebbe diventata Chanel.
2: Ciao Radio Subasio, allora le parole storpiate le abbiamo notate oggi a Napoli quando dovevamo prendere la metro. Invece di Mater Dei era martedì.
3: No. Invece di Afragola. Invece di piscinola.
2: Ciao Radio Subasio. Ciao ragazzi.
0: Afragola. Ma erano stranieri oppure nonni e nonne? Perché il dubbio mi sorge.
4: No, era mia suocera che storpiava le parole e diceva la bieta, l'obbieta.
0: L'obbieda.
4: E la nipotina diceva la medaglia, se era la sua, e poi se era la mia diceva la todaglia, perché era la tua.
0: Giusto, se era la sua, se è mia è medaglia, se invece è tua diventa tua daglia, ci sta.
4: Poi ecco, nel lavoro, quando facevamo degli annunci tanti anni fa in Alitalia, era divertente, se sorvolavamo il Kilimangiaro dicevamo we are now flying over, traducevamo in siciliano cufucu su papau.
0: Carina.
5: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao,
5: sono Alessia. Mia nonna Barbara, non sapendo dire ketchup, l'ha sempre chiamata la ketch. Un bacio.
0: La ketch, ce lo mettiamo la ketch sulle patatine? Dai, mettiamocelo e ancora mettiamoci altri vocali, perché vi aspetto con le parole pronunciate male, alterate, rovinate dai vostri nonni, ma rese assolutamente molto buffe. Sono un grande, cioè Tiziano Ferro, questa è una delle sue ultime, l'ascoltiamo su Radio Subasio.
6: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: la mia vita, anche se io mi chiamo Gloria, di storpiature ne hanno fatte, eppure non stiamo parlando di quelle comuni, stiamo parlando di quelle fatte dai nostri nonni. Per esempio Andrea da Livorno scrive: la mia storpiava la parola scendo e diceva ascendo. Vabbè, facevo un'ascensione al contrario. Mia madre diceva sempre polesterolo invece di colesterolo. Vabbè, siamo lì, dai. Il nonno, anziché prosciutto, diceva pregiutto. Anche in questo caso, però, forse c'entra anche un po' il dialetto, eh.
1: Buona domenica, Radio Subasio. Sono Adriana dalla provincia di Udine. Non era mia nonna, ma mia mamma, che era pure, è diventata nonna, che storpiava alcune parole. Quella che mi faceva più ridere è l'attore Humphrey Bogart, lei lo chiamava Humphrey Bogart, diceva mamma si dice Humphrey, io sono italiana e leggo e parlo come c'è scritto. Sì. Tanti saluti a tutti, ciao ciao.
0: E valle a dare torto.
2: Ciao Radio Subasio, sono Michele da Montecarotto. La parola che rovinava tanto era il nome della mia di mia moglie, che all'epoca era la mia ragazza. La mia nonna non gliel'ha fatta mai a chiamarla Paola, la chiamava Palma. Ciao Radio Subasio.
0: Vabbè, è un po' più esotico, un po' più tropicale.
3: Un grande classico delle parole storpiate dai nonni, ovviamente la festa di Halloween diventa la festa di Halloween.
0: Certo, forse perché allora fa venire il mal di testa, quindi è tutto collegato.
4: Ciao Radio Subasio, mia nonna 93 anni dice Pini Miper, quello che frulla tutto. Un saluto a nonna Marisa da Margherita di Tivoli.
0: Nonna Marisa, ma tu sei una grande, lasciali parlare questi giovani che non capiscono.
5: I nonni che erano emigrati in America tanti anni fa, nel ritorno che facevano a bordo dell'Alitalia, dicevano per esempio la ragazza Agella, the girl in inglese Agella,
0: oppure
5: e la borsa, the bag, a bagga. E addirittura per chiedere il bagno dicevano Miss, please, where is a malebba? Poveracci, perché si ricordavano quando avevano il bagno fuori casa, dove andavano a defecare, insomma, in Sicilia o a Napoli, e allora a malerba era l'erba mala dove mi viene pure da piangere.
0: Oddio, no, non piangere, però che bello che state condividendo con noi tutti questi ricordi dei nonni o comunque delle persone, diciamo, più grandi di noi che hanno nel corso degli anni storpiato le parole e ci sono rimaste molte volte dentro, ed è uno di quei piccoli grandi ricordi che ce li fa tornare in mente o in caso che ce li fa vivere ancora più forti quando sono qui vicino a noi. Possiamo dirlo allora ufficialmente, viva i nonni. I Coldplay adesso con Sky Full of Stars. Te la dedico, nonna.

0: Outlet Village, perché c'è un appuntamento importante, quindi state qua da me, Gloria Gallo. Però è tutto, ecco le breaking news di TGcom24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio del maxi incidente avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino, in provincia di Rieti. 6 morti e 30 feriti. Un autobus ha centrato un camper e dopo il frontale 3 auto non sono riuscite a evitare i due mezzi. La roulotte risulta distrutta, una macchina ribaltata. La superstrada è stata chiusa. La Marina italiana ha abbordato al largo di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa. Toa Paio, battente bandiera del Camerun e sottoposta a sanzioni europee, era diretta a Istanbul. Intanto a Mosca è salito a 5 il numero delle vittime dell'attentato al ristorante italiano. In Medio Oriente Trump sospende i raid sull'Iran e apre al dialogo su Hormuz. Teheran però ribadisce che lo stretto rimane chiuso e non si fida della via diplomatica. Secondo il Wall Street Journal, i Pasdaran sarebbero pronti ad attacchi preventivi anche senza un'offensiva statunitense. Oggi a Bologna il corteo in memoria degli 85 morti della strage neofascista alla stazione di 46 anni fa. Come ogni anno si è riacceso lo scontro politico sul riconoscimento della matrice. Meloni ha definito l'attentato un atto di terrorismo, ira delle opposizioni e delle famiglie delle vittime. Il governo peruviano ha aperto un'inchiesta sullo schianto dell'aereo turistico vicino al sito archeologico delle linee di Nazca, anche 7 italiani tra le 13 vittime. Le indagini sono complicate per via dell'assenza della scatola nera. Tra le possibili cause della tragedia, un'avaria o il meteo avverso. Calcio, la Juventus presenta i suoi nuovi attaccanti ufficiali, gli acquisti di Kolo Muani e Alai Begovic. Per il francese del Paris Saint-Germain si tratta di un ritorno. L'esterno bosniaco invece è stato prelevato dal Bayer Leverkusen. Per le due operazioni i bianconeri hanno sborsato 85 milioni di euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Attenzione a un veicolo fermo invece sulla A14 tra Vasto Sud e Vasto Nord Casal Bordino in direzione Pescara. Code per traffico sulla A25 in entrata a Cocullo in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala una corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Monopoli procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
12: Outmin del 25/3/2026.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
18: Perché se non Degli, non ci credi.
19: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio vi danno il benvenuto alle Summer Nights Radio Subasio Music Club, un appuntamento in musica e parole. Radio Subasio presenta Gianluca Giurato.
20: Ed eccoci qui, buonasera, buonasera a tutti. Siete bellissimi e tantissimi. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento, il terzo con Radio Subasio Music Club Estate. Diciamo che il tempo sta passando molto in fretta, perché quando ci si diverte, quando si sta bene, il tempo passa sempre in fretta e noi siamo sempre bene qui al Brugnato 5 Terre Outlet Village, che anche quest'anno ci ospita e ospita un pubblico meraviglioso e numerosissimo. Ma fatevi un applauso da soli. Lo so, perché siete così tanti e siete così caldi, perché siete venuti ad applaudire un artista che, possiamo dirlo, al momento è il fenomeno del nostro paese, un artista il cui successo non ha eguali. E tra l'altro, in questo bellissimo pubblico così caldo ci sono anche 5 ascoltatori di Radio Subasio che sono seduti in prima fila e che avranno, diciamo, anche il piacere e l'onore di fare una domanda al nostro, che vado subito a presentarvi, perché come dicevamo stasera arriva un artista da record. Pensate che la sua carriera coincide quasi con la sua intera vita, perché lui ha iniziato prestissimo, ha iniziato a 7 anni, ha debuttato sul palco insieme al papà nel mondo della musica, a 8 anni recitava a teatro, a 9 anni al cinema, e da allora praticamente non si è più fermato, fino ad arrivare a quel fatidico 2024 che è stato l'anno veramente incredibile. Io vi do soltanto un numero: oltre 450 milioni di click tra social e streaming per quella canzone là, che chiaramente sentiremo anche questa sera. Per non parlare poi di questo 2026 che l'ha visto trionfare a Sanremo e l'ha visto grande protagonista, praticamente con un successo non soltanto in Italia, anzi un successo europeo e che va oltre, anche appunto nelle Americhe, insomma proprio allo Eurovision Song Contest. E allora è con grande piacere che accogliamo dal vivo a Radio Subasio Music Club Estate, Sal Da Vinci.
21: Buonasera a tutti.

0: Buonasera, buonasera.
1: Applauso per Sal Da Vinci.
0: Scusate le spalle. Abbiate
1: ciao,
0: pazienza.
1: Sal.
0: Come stai?
1: Benissimo, grazie. Dopo questa baciata ci baciamo.
0: È per forza.
1: Bentornato, è sempre un piacere averti qui in questa versione.
0: Ci sono napoletani questa sera, sì.
1: Guarda quanti.
0: Ritiro quello che ho detto.
1: Partiamo proprio dall'inizio, da quando tu eri bambino, perché tu sei nato a New York, perché tuo padre, il grande Mario Da Vinci, che è un grandissimo interprete, era un grandissimo interprete della canzone napoletana, era in tournée proprio negli Stati Uniti in quel periodo. Quindi tu hai la doppia cittadinanza, sei anche appunto cittadino americano, ti chiami Salvatore Michael Sorrentino, giusto? Questo è il tuo nome completo. E tra l'altro
0: sono sorrentino, ma non sono della bellissima Sorrento, ma sono di Napoli, quindi
1: ecco,
0: chiariamo.
1: Specifichiamo.
0: No, scherzo, no, però sì, io sono nato negli Stati Uniti perché mia mamma era incinta di me, mio padre partì per il sogno americano negli anni 60, c'era già stato qualche anno prima, portando naturalmente il linguaggio dell'Italia, ma anche soprattutto della mia terra, e niente, papà in qualche modo non ce la faceva stare lontano dalla famiglia, e forse il suo quel DNA l'ha trasmesso a tutti noi figli, e sono nato nel 69, sono rientrato subito in Italia, ho sempre vissuto a Napoli, non sono mai andato via e non vedo l'ora ogni volta che mi muovo, che vado in giro, soprattutto in questo periodo abbastanza turbolento, con tanti viaggi e tanti bagagli da preparare, però io non vedo l'ora di tornare a casa mia, perché comunque ognuno è una casa sua, ragazzi, scusatemi.
1: Bene, dicevamo appunto che il tuo papà, lo dicevi tu, ha trasferito i geni proprio dell'arte, quindi la musica, il teatro e il cinema.
0: Ognuno è una casa sua, ragazzi, scusatemi.
1: Bene, dicevamo appunto che il tuo papà, lo dicevi tu, ha trasferito i geni proprio dell'arte, quindi la musica.

0: in una forma di spettacolo che era la sceneggiata napoletana, che in quel periodo, gli anni 70, inizio anni 80, andava molto forte. Quindi ecco, senti,
1: sentiamo l'entusiasmo del pubblico che sì, arriva, sì, cioè, questo
0: loro sono quelle bambine dell'epoca che venivano in teatro,
1: ecco, vedi.
0: E poi questa cosa naturalmente ha avuto un riflesso in tutto il paese, quindi io giravo tantissimo insieme a mio padre, solo che da bambino interridisci, quando diventi poi adolescente un pochino meno. Quindi finì quel periodo abbastanza intenso, e come spesso accade per ognuno di noi, quando termina, come dire, questa popolarità, inevitabilmente perdi tutto quello che in quel momento credevi fosse l'amicizia che ti girava e ti camminava intorno.
1: Sì.
0: Purtroppo è così per ognuno di noi. E quindi io ho ricominciato da capo e mi capitò questa bellissima esperienza. Immagina, gira pure un po' a capo, chi sta
1: giusto, solo anche dietro, perché la bellezza di questo palco è anche questa, che noi siamo praticamente circondati a 360 gradi
0: di spalle
1: pubblico.
0: Non è che vengo proprio bene di spalle, signora, vero, bravo, bravo, bravo.
1: Però le foto sono belle lo stesso.
0: Però quella fu una bellissima esperienza. Carlo mi offrì questo ruolo di coprotagonista di Troppo Forte, e fu veramente una, io lo ricordo con tenerezza. Noi ci siamo incontrati molto spesso, e ultimamente in televisione. Carlo è una persona, un gigante,
1: vero,
0: del cinema italiano, un grande regista e anche un grande scrittore. Insomma, io quel 1987 lo porto stampato nel mio cuore. È stata un'esperienza bellissima. Mi sa che dobbiamo cantare mo.
1: Vogliamo cantare, allora vogliamo cantare subito, perché qui ti acclamano e ti vogliono sentire cantare.
0: No, io capisco, però hai capito, mo uno parla e poi dici vabbè, ho capito, però mo.
1: E questa è anche la tua grandezza, sa, davvero.
0: Che bello, vai, cantiamo, va, cantiamo.
1: Cantiamo a Radio Subasio Music Club, estate, Sal da Vinci, L'amore e tu.

0: L'amore è tuo, Sal Da Vinci e Radio Subalter Music Club. Estate! Un'altra canzone, Sal, un'altra canzone sempre dal tuo ultimo album. Una lettera e un mazzo di rose.
1: Certo. È una scossa nell'anima, è solo una congiura.

0: Una lettera e un mazzo di rose a Radio Subasio.
1: Grazie.
0: Sal Da Vinci.
2: Grazie.
0: Sal, allora io parlerei del Festival di Sanremo perché ho scoperto che c'è qualcosa che ti lega, cioè c'è qualcosa che lega Sanremo, le due partecipazioni al Festival, la prima, quella del 2009 e quella di quest'anno, a un'altra cosa che ti succede sempre quando vai là. Allora partiamo dal 2009, perché tu sei andato per la prima volta a Sanremo, era il tuo sogno, e in quel periodo tu tra l'altro la notte non dormivi perché studiavi, è vero? Stavi studiando per prenderti il diploma, visto che non avevi potuto completare gli studi quando eri ragazzo, l'hai preso a 40 anni, giusto?
2: Sì.
0: E quindi nonostante questo è arrivato terzo perché non dormiva, durante il giorno faceva le interviste, tutte le cose che si fanno a Sanremo praticamente dalla mattina alla sera, la sera cantava splendidamente come sa fare Sal, e poi si è diplomato. Quest'anno tu sei tornato a Sanremo e hai avuto una laurea, quindi vedi che Sanremo ti porta fortuna anche da questo punto di vista. Ha avuto una laurea honoris causa il dottor Sal Da Vinci, diciamolo, anche se lo sanno tutti. Laurea honoris causa dal Conservatorio di Benevento, dico bene, in canto pop rock. Un riconoscimento di questi 50 anni di carriera, te la sei guadagnata sul campo, possiamo dirlo.
2: Quella è stata una sfida di un amico mio che mi provocò, perché disse: ma dai, stai andando lì a Sanremo, magari esce fuori che non sei neanche diplomato, che figura che ci fai, sai, poi lui è un professore universitario, tutto d'un pezzo, una roba del genere. E dico: guarda, ma io sto andando lì, quella è una settimana faticosa, penso che devo interrompere un attimino, devo mollare un po' la presa. E lui mi disse: ma no, ma dai, tu dedica due ore al giorno allo studio. E come si fa? E quindi io studiavo di notte, perché dopo qualche mese dovevo dare l'esame. E da ragazzo naturalmente mi dovetti fermare per giuste cause, nel senso che dovevo o lavoravo o studiavo. Certo. E quindi dovevo lavorare, portavo avanti la famiglia, dovevo lavorare. Quindi dovetti interrompere gli studi, ma poi capitò questa bellissima sfida insieme al mio amico. Quell'anno mi diplomai, e quell'anno fu un anno anche particolare, perché c'era il regolamento di Sanremo che prevedeva l'eliminazione. Chi poteva beccare l'eliminazione? Io.
0: E chi poteva essere ripescato e arrivare terzo?
2: Sempre
0: io. Lui.
2: E quindi mi è capitato di partecipare ai festival. Una volta l'ho vinto, oggi lo dicevo, che raccontavo comunque a chi mi sta aiutando a scrivere il libro. Nel 94 partecipo a un festival che si chiamava Festival Italiano, che voleva essere un'alternativa a Sanremo, ma sì, poi abortì, che andava in onda sul canale 5, lo presentava Mike Buongiorno. Io vinsi quel festival partendo dalla categoria giovani, questi 8 giovani, 2 di loro andavano in finale e gareggiavano con i big, e c'era un cast stellare. Io l'avevo già vinto, il fatto di essere passato nella finale per me era una cosa troppo grande per me, ma addirittura a vincerlo. Poi sono andato nel 2009, sono salito sul podio, e quest'anno l'ha già vinto, quindi questa è una bella soddisfazione.
0: Infatti,
2: 3 volte festival, mi è andata bene, va?
0: Sì, ma se torni bene a Sanremo la prossima volta, che diventi rettore universitario allora?
2: No, basta gare. Però io penso che, secondo me, al di là di questi riconoscimenti che fanno sicuramente bene al cuore, per me il riconoscimento più grande sono loro, che sono,
0: certo,
2: la mia famiglia,
0: sono loro.
2: La mia famiglia più grande sono loro, quindi per me la verità risiede in queste cose qua.
0: E sono loro che infatti appunto poi decretano il successo. A proposito di loro, vogliamo tirare in ballo qualcuno di loro, perché sono venute 5 persone, 5 ascoltatori di Radio Subasio apposta qui questa sera a Brugnato per farti una domanda.
2: Io pensavo che volevano battere. Sono venute 5 persone per portarti, ti devono menare.
0: No, ma non lo farebbero mai. Oksana, dove sei? Ecco Oksana, il microfono. Oksana arriva da Terricciola, provincia di Pisa, dico bene?
3: Sì.
0: E allora, ciao Oksana, benvenuta, fai la tua domanda a Sal Da Vinci.
2: Oksana ti chiami?
3: Sì, Oksana, sì.
0: Bellissimo nome, tieni il microfono vicino.
2: E che santo è Santo Oksano? No, voglio capire, perché ci sono delle robe...
3: Il significato del nome?
2: No, è un santo, Oksano.
3: No, non è un santo.
2: Ah, tu non ti sei santificata, no. Va bene.
0: Sto scherzando.
3: No, lo so. Allora, è stato bello vederti vincere Sanremo e portare la sua musica e l'Italia all'Eurovision Song Contest. E come hai vissuto questa doppia emozione?
2: Beh, parto dal presupposto che il Festival di Sanremo è stato per me una roba gigante, sorprendente, miracolosa, perché tornare dopo 17 anni, sai quanti tentativi che avevo fatto nel 2009, prima del 2009 ne avevo fatti 13, per ritornare a Sanremo 17, ma ci penso 30 anni per strada, per fare sempre, per essere sempre pronto magari a chiedere la possibilità di salire su quel palco. E sicuramente mi è passata la vita davanti agli occhi e non so spiegarmi analiticamente che cosa si prova in quel momento. Già il palco, quel tipo di palco veramente ti mette tanta tensione, è faticoso, però una volta che ci sei dentro te la spupazzi, te la giochi. Ma io non mi sarei mai aspettato di vincere il festival, anche perché io non ero assolutamente, non ero proprio nella lista dei bookmakers, cioè io ero proprio in fondo alla lista. Difatti molti amici miei hanno fatto delle sfide pazzesche, hanno giocato la mia vittoria e si sono arricchiti.
0: Hai capito?
2: Facciamo un applauso a tutti i miei amici che si sono arricchiti.
0: Hai fatto anche questo. Tra l'altro tu, se non sbaglio, ci avevi provato l'anno prima, Carlo non aveva preso la tua canzone, ma alla fine è stato un bene.
2: Meno male,
0: vedi che le cose devono andare proprio così. Avevi chiesto anche dello Eurovision, giusto?
2: Eurovision Sana? È una scatola, un circo. È una roba, io, cioè, molto, secondo me Sanremo è stata una, come dire, una passeggiata, una festa popolare. Quello invece è stato un impegno importante professionale, perché noi alle 8:30 del mattino entravamo in questa arena e praticamente andavamo via all'1:30 di notte, questo per 10-12 giorni, è stato molto faticoso, nel senso che le prove dell'Eurovision, tu ti trovavi lì, dico vabbè, sono le prove, è vero che ogni volta che provavo dovevi mettere la stessa giacca, lo stesso pantalone, non potevi cambiare, ti dovevi truccare sempre con la stessa truccatrice, però è anche vero che cantare nelle prove davanti a 16.000 persone è una cosa incredibile.
0: Altro che
2: ogni
0: prove.
2: Volta una prova davanti a tutti,
0: è un concerto.
2: Per cui per me era uno spettacolo, però è stata un'esperienza bellissima, rappresentare l'Italia per me è stato un grande onore,
0: ed è stato un onore per noi,
2: fantastica.
0: Perché hai portato alta la bandiera
2: e poi soprattutto sentire cantare da non italiani per sempre, sì, quella è stata un curioso,
0: anche perché la cantavano tutti, Sale era amatissimo da tutte le delegazioni, praticamente di tutti i paesi partecipanti, questa è stata un'altra grande soddisfazione. Grazie Oksana, grazie mille. Il microfono passa a Marisa, che è venuta da Sestri Levante. Ciao Marisa.
1: Ciao.
0: Vai con la tua domanda, cara.
1: Allora, dopo Sanremo
2: ci stanno nessuno, i vari gotti,
0: metti il microfono molto vicino alla bocca, per favore.
1: Allora, dopo Sanremo, com'è cambiata la tua vita?
2: Questa è la domanda?
1: Sì.
0: Che bella domanda.
2: Beh, com'è cambiata? Io cerco sempre di essere quello che voi vedete, cioè non è che è cambiato chissà che cosa. Sicuramente è cambiato, il pubblico è cresciuto davanti a me, sicuramente ci sono più impegni da sostenere. Ma perché stai giagnendo mo? Per fare una domanda, pensi se mi dici, magari raccontavi tutto il libro delle poesie, amore, capite? Pensi che mi ha fatto una domanda, come è cambiata, e lei piange,
0: si è emozionata.
2: Facciamo un applauso a questa bellissima
0: Marisa.
2: Signora,
0: e l'emozione è forte, tu
2: è bello,
0: questo,
2: bello, grazie. Non mi coinvolgere pure a me, che già mi chiamano continuamente un chiagnazzare, che piango sempre.
0: Beh,
2: piango per emozione.
0: Ti emozioni spesso, l'hai fatto anche appunto all'Eurovision.
2: Sì, ma poi che male c'è che uno piange, cioè, ma mica uno che si commuove, ma che male ci sta? Vabbè, quindi ti dicevo che è cambiato sicuramente l'impatto popolare, è cambiato sicuramente perché ci sono tanti impegni da affrontare, si dorme poco, si viaggia sempre e devi essere sempre lucido. Guai malauguratamente, magari sei nervoso e dici una parolina, ma quelle di convenzione fuori luogo, è finita per me, per cui devo sempre stare attento a tutto. E da un lato è bello, dall'altra parte naturalmente quell'aspetto della privacy è totalmente salta tutto. Mi ha chiamato un signore e mi ha detto: senti, te lo dico perché c'è un gruppo di paparazzi che sicuramente ti sta seguendo, e allora perché non facciamo una cosa, mi ha detto, perché non organizziamo una paparazzata, cioè nel senso che tu sei con tua moglie e i tuoi figli in una piscina e io ti faccio anche pagare, facciamo due foto belle così. Io ho detto: guarda, Achille, ci sta un problema grosso, che il sole dà in testa, va in testa a molte persone. Come potrei mai immaginare di fare una cosa finta che non mi appartiene proprio e ricevere pure dei soldi? È una cosa proprio che fuori dalla logica, è fuori dallo stile mio. E infatti, intanto se ne vede tanta di questa roba e tu ne sai qualcosa.
0: Certo, quindi... certo, però tu lo sappiamo che se invece sei vero e sei autentico, e questo è uno dei tuoi segreti. Grazie Marisa. Grazie. Si è ripresa dalle
2: emozioni. Poi immagina a me in coppa una piscina con pantaloncino, non c'è proprio niente di bello da vedere, guarda.
0: Allora c'è Matteo che è arrivato da Capannoli, dico bene, sì. Provincia di Pisa. Ciao Matteo.
4: Pisa, sì. Ciao Salvo.
2: Ciao Matteo.
4: Per me è un piacere ascoltarti. La tua musica è un bellissimo ponte fra la melodia napoletana ed il pop italiano. Io sono un cantautore, inseguo il mio sogno con tanta gavetta e passione. Cosa ti senti di consigliare a chi come me parte dal basso e vuole farsi strada nel panorama della musica italiana? Grazie.
2: Allora io sono come te, perché anche io sono partito dal basso, sono ritornato basso, sono nato basso. Per cui tutte quelle cose che noi raggiungiamo con le nostre forze, con il sudore, sono sempre quelle più belle. E quindi diffida di quelli che ti dicono che ti fanno fare un successo miracoloso, di quelli che ti dicono che ti cambiano la vita, perché la vita te la puoi cambiare solo tu con le tue mani. Tutto il resto è fuffa. Quindi non ascoltare nessuno. L'unica cosa che ti posso suggerire di perseverare il tuo sogno, anche quando quel sogno si frantuma, tu raccogli i pezzi e continua e alzati, perché il fallimento non è una vita che è finita, ma è semplicemente un incidente di percorso. Rialzati, perché solo tu lo puoi fare.
4: Grazie davvero.
0: Bellissime parole, tra l'altro tu l'hai detto.
2: Grazie a te per aver formulato questa domanda.
0: Tu l'hai detto, insomma, hai avuto dei momenti nel corso della tua carriera in cui hai pensato forse anche di mollare o forse no, però avevi aperto in un periodo ormai lontano addirittura un negozio tutto a 1000 lire, quella volta andavano molto quei negozi, però non hai smesso di lavorare sui tuoi sogni nonostante tutto.
2: Beh, sai, l'idea di mollare viene a tutti noi quando certe cose non si realizzano, si realizzano a fatica o magari non si realizzeranno mai, sembra che sta montagna ti venga addosso, tu dici: ma io che devo fare? Devo dare a mangiare i miei figli? E quindi io non ho mai, cioè mi è passato nella mente di magari mollare tutto, però la passione era così tanta, così forte, che sono andato oltre la sopportazione di questa cosa che mi arrivava, di questo, come dire, nella mente mi arrivava: molla, lascia perdere, perché poi c'è quella vocina inevitabilmente che è sempre in agguato: molla, ma chi te lo fa fare, molla, ma manda a tutti quanti a fai un'altra cosa, forse tu non sei buono a fare questo. Sai, arrivano queste voci dentro di te, però quella voce che come hai costruito nel tempo, quella grande passione, la determinazione, la creatività che monta giorno dopo giorno dentro di te, io ho scacciato via come dire questi buchi neri, e in effetti per mantenermi mia moglie insieme alla sua famiglia aprì questo negozio tutto a sole a 1000 lire, perché dovevamo magnare.
0: È
2: e
0: giusto.
2: Quando devi dare da mangiare ai tuoi figli e devi uscire nel bosco e raccogliere. Mo fammi cantare un attimo.
0: Andiamo al pianoforte?
2: Allora, c'è una canzone che puntualmente io canto, perché credo che sia racchiuso in due parole, due frasi, un mondo. Un mondo infinito. Pensa che questa canzone è nata nel 1964, scritta da un non napoletano che vince un festival di Napoli insieme alla grande Ornella Vanoni, che farei un applauso. E la canzone faceva così. Altissimo sto pianoforte.

0: Ho un po' sconvolto.
1: Grazie
2: a Sal Da Vinci. Che bella sorpresa che ci ha fatto.
0: Adesso che dobbiamo fare? Continuiamo l'intervista, giusto?
2: Continuiamo l'intervista. No, loro ti vorrebbero sentir cantare. E allora facciamo.
0: Dai Gianni, vai, dai Gianni.
2: La facciamo? La facciamo quella al piano?

0: Grandi!
1: E grande Sal Da Vinci a Radio Subasio Music Club Estate. Sal, vieni qua, vieni qua, vieni qua, torna da me perché abbiamo un po' di cose ancora da chiederti. Ci sono anche dei fan che sono venuti qui, appunto.
0: Lo sai, voi lo sapete perché si chiamano fan? Sapete perché si chiamano fan?
1: Lo sapete?
0: Perché fanno quello che vogliono loro.
1: Giusto. Senti, parliamo prima un attimo però del tuo tour, perché l'hai detto tu, è un'estate impegnativa, sei in giro dappertutto. In questo periodo, appunto, all'aperto ci saranno poi le date di Napoli, che saranno, diciamo, un po' le date clou, quelle del 25, 26 e 27 settembre all'Arena Flegrea. Insomma, ce l'hai un po' di tempo per dormire quest'estate, oppure, anche perché stai scrivendo un'autobiografia, stai preparando anche delle cose per l'autunno, ci sono tanti progetti in cantiere, anche un programma televisivo?
0: Beh, io mi sono anche fermato, ne ho approfittato perché venivo da tre concerti al Cattolica, Varallo Sesia vicino Vercelli e poi Cerbere vicino Cuneo. Poi sono venuto qui a Forte dei Marmi e ieri, ragazzi, è bellissimo perché mentre io ero col bichino però cantavo le canzoni di Natale, perché c'è un album di Natale che uscirà prossimamente, bellissimo cantare per esempio Happy Day, che il suo colopere è stato veramente fenomenale,
1: bellissimo,
0: è bellissimo, mancava solo la renna in studio, è veramente stata una cosa incredibile. E poi invece sicuramente sarà un autunno molto bello ma anche impegnativo, perché partirà dal 7 ottobre anche un tour
1: nei teatri,
0: teatrale,
1: sì.
0: Ma subito dopo, nel mese di novembre, io avrò due appuntamenti su Rai 1, un programma tutto mio che si chiama Meravigliosamente, che racconto questi 50 anni passati, e naturalmente ci saranno tanti ospiti che mi verranno a trovare, quindi ci teniamo compagnia. Il 20 e il 27 novembre sono due venerdì. Se non avete niente da fare, accendete la televisione.
1: Secondo me ci saranno
0: compagnia.
1: Tutti. Intanto qui ci sono altri amici che sono venuti a trovarci e a trovarti, a farti delle domande. Allora, vorrei chiamare Alessandra, sì, che è arrivata da Chiavari. Ci sei, Ale?
2: Sì.
1: Ciao, dov'è
2: Sal.
1: Alessandra? Eccola, ciao.
2: Ciao Sal.
1: Benvenuta.
2: Sono qua. Ciao Sal.
0: Ma ciao. Ah, sei
1: eccola,
0: qui, scusami.
1: Eccola lì. È vestita di nero, si vede poco.
0: Anche nella tua cittadina sono venuto poche settimane fa.
2: Sì, c'ero.
0: Sì, c'eri?
2: Sì.
0: Bello.
2: Io volevo chiederti quanto è importante l'amore nella tua vita e quanto lo ritroviamo in tutte le tue canzoni.
0: Beh, l'amore è uno strumento che muove le cose, cioè nel senso che le cose con le quali è fatto il mondo, dice anche una mia canzone, ma l'amore è così bello che ha tante sfaccettature, no? L'amore è un mestiere che va frequentato e soprattutto l'amore va nutrito. Cioè, noi oggi nei tempi in cui viviamo si usa tantissimo lo slang, amore, amore, amore, usiamo questo amore, tesoro, vita, lo usiamo per una questione di intercalare, però nella realtà poi l'amore è talmente, come dire, gigante, talmente una cosa molto interessante, anche perché tu dedichi la tua vita all'amore. Beh, io sono innamorato di tante cose, perché l'amore non è solo tra un uomo e una donna, altrimenti poi sarebbe molto riduttivo, ma c'è l'amore che, di tutte le cose, che anche questo che stiamo facendo per me è una sfaccettatura dell'amore, anche la vostra attenzione, questo è un sintomo dell'amore, quindi che sono degli anticorpi che tu costruisci nel tempo e poi al momento opportuno poi si manifestano. L'amore per tutto quello che ci gira intorno, l'amore non è solo quello della famiglia, ma l'amore nell'amore c'è tutto, c'è l'amico, c'è l'amore per la natura, c'è l'amore, ecco, io vivo, mi sguazzo dentro a tutto questo e racconto la fotografia di quello che mi gira intorno, naturalmente usando questo strumento infinito, immenso, che è pazzesco, che è l'amore.
1: E avendo una musa ispiratrice che è tua moglie Paola, 34 anni, tra l'altro bellissima,
0: sono
1: la dedica.
0: 34
1: anni di matrimonio, ma 42 che state insieme.
0: Eppure,
1: sì, l'hai scritto tu anche sui social.
0: È
1: complimenti
0: vero.
1: Anche per quelle parole stupende per tua moglie Paola, che hai definito la tua fortuna, una delle tue fortune.
0: Ma sicuramente Paola è una compagna di vita importante per me, che mi ha dato, forse grazie a lei sono cresciuto così e sono diventato così, perché quando noi poi lasciamo la casa nostra, anche se io non l'ho mai lasciata quella di mia madre, perché voglio dire sono sempre così in contatto con lei, per me è un grande punto di riferimento. Come potrei dire mai, sai, mia mamma non è che è Paola che ha sostituito mia madre, assolutamente, mia madre resta sempre mia madre per sempre, e quindi per me mia madre è quello che mi ha messo al mondo, mi ha dato, come dire, la prima educazione, lo fa ancora nonostante Paola. E ecco, quando parlo dell'amore, c'è l'amore per la mamma, Paola è un altro amore, ma Paola è l'amore della passione, l'amore della condivisione, del rispetto, del viaggio, dell'accompagnamento, e lei mi ha sempre sostenuto e lo fa ancora tuttora. Insieme abbiamo vissuto i fallimenti, le cadute, le risalite, i pianti, le gioie, le risate, e lei è ancora al mio fianco che mi sostiene e mi dice di non mollare, di credere sempre, perché non è che adesso vincendo Sanremo, questa bellissima accoglienza, la popolarità, poi ok, io adesso devo vivere come dire,
1: di rendita,
0: mi devo adagiare e vivere, certo, sugli allori. Io non ho manco iniziato ancora,
1: esatto.
0: C'è tanto ancora che posso tanto ancora migliorare, e lei è una persona che mi sostiene in queste mie idee, nei miei sogni, anzi le alimenta. Certe volte la devo fermare pure.
1: La vera compagna di vita, quindi la salutiamo.
0: E poi mi ha regalato i figli,
1: ti ha regalato due figli che ti hanno già regalato tre nipoti, sta arrivando il quarto.
0: Pure questo, sì, è vero, Anna Chiara che aspetta un altro bambino che si chiamerà Andrea. Quindi bellissima la famiglia allargata, cioè noi eravamo in due e siamo già diventati 10 in famiglia.
1: Fantastico.
0: Datemi una calmata, perché guardatevi qualche serie televisiva in più. Ma chiste, secondo me, se vanno di questi passi, aiuto.
1: Beh, bisogna fare bambini in Italia, loro insomma alzano.
0: E ho viaggiato tra un amico, scusa.
1: Qualcuno lo deve pur fare. Grazie alla nostra amica che salutiamo e ringraziamo. C'è un'altra ascoltatrice di Radio Subasio, l'ultima che sentiamo questa sera, Monica,
3: sì,
1: di Sestri Levante. Dove sei? Ciao Monica.
3: Ciao Sal.
0: Ciao Monica.
3: È un'emozione vederti. Non vediamo l'ora di vederti a Forte dei Marmi ad agosto.
0: Al 20 di agosto.
3: Io
0: sì.
3: E la mia amica.
0: Ah, venite, bello.
3: Cioè, anche l'anno scorso.
0: Cioè, dalla Gianna, perché quando tu parli Forte dei Marmi c'è la Gianna.
3: Anche l'anno scorso siamo venuti. Bellissimo. Volevo chiederti, tra tutte le tue canzoni, ce n'è una che ha segnato la tua vita, che è più importante delle altre?
0: No, non è più importante delle altre. Quella che forse probabilmente è stata più scaltra ad entrare, magari, o a diffondersi di più, non è una questione, come le canzoni per me sono come figli che tu consegni alla vita, perché le canzoni quando le scrivi e poi le fai ascoltare non sono più tue ma sono di tutti, e come dire a un figlio, sai, questo poveretto non ce l'ha fatta, magari non riesce a trovare un impiego, e poi un figlio magari che è diventato presidente di qualcosa, per me sono come figli, sono tutte belle le canzoni, perché sono dei momenti che mi appartengono.
1: Grazie alla nostra amica Monica. E a proposito di canzoni, adesso ce n'è una che non puoi non farci, insomma, la tua canzone, vedi che hanno già capito la canzone, ma che appunto...
0: Ma ce n'è anche una prima, penso,
1: Ne facciamo un'altra?
0: No, non lo so, andiamo così mi hanno detto di fare.
1: Andiamo al
0: ne
1: piano.
0: Faccio un'altra, ne faccio una e ci riamo, vai giù.
1: Ne vogliono due, tre. Allora vogliamo fare le canzoni al pianoforte?
0: Come?
1: Vogliamo fare al piano appunto le canzoni che avevamo anche tanta voglia di sentire questa sera?
0: No, le faccio qui, le faccio al pianoforte, no.
1: Bene,
0: no,
1: bene,
0: le faccio
1: bene.
0: Con la base.
1: Con la base.
0: Che non è una base di ricovero, ma è una base.
1: A Radio Subasio Music Club, estate, Sal da Vinci.

al Da Vinci, a Radio Sobalto Music Club Estate e Sal dal Festival di Sanremo del 2009, voliamo direttamente a quello del 2026, che dici? Siamo arrivati a questo grande momento, quello che chiude appunto questa serata che vorremmo non finisse mai. Sal Da Vinci a Radio Subasio Music Club, per sempre sì!

0: Grande Sal Da Vinci! Grazie Sal per questa serata meravigliosa.
1: Grazie veramente di cuore, grazie, grazie, grazie. È stato veramente speciale. Grazie di cuore, io ringrazio il sindaco e ringrazio questo centro. Veramente grazie di cuore per l'ospitalità. Grazie veramente di cuore a Salvo Ferrara. Volevo fare un applauso anche a Salvo Ferrara, a Gabriele Garoppo, all'ex esposito, il nostro fonico Gianni Gallo e naturalmente tutto lo staff tecnico. Volevo ringraziare ognuno di voi per l'attenzione amorevole nei miei riguardi e grazie per essere qui in questo bellissimo centro di Brugnato. Volevo anche naturalmente ringraziare gli altri sindaci che sono venuti prima a trovarci e quindi grazie veramente di cuore, l'applauso del cuore mio per ognuno di voi e l'abbraccio per tutti voi. Grazie, buona estate a tutti, vi amo,
0: Noi ti amiamo. L'ovazione per Sal Da Vinci, standing ovation, tutto
1: grazie,
0: il Brugnato.
1: Grazie, grazie.
0: 5 Terre Outlet Village, ringraziamo la direzione, ringraziamo F Media. Sal, ti aspettiamo prestissimo in radio.
1: Grazie a Radio Subasio. Possiamo fare un applauso a Radio Subasio, per favore?
0: Ci vediamo e ci sentiamo la settimana prossima. Buona serata a tutti, grazie.
2: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio hanno presentato le Summer Nights, Radio Subasio Music Club, un appuntamento in musica e parole. Radio Subasio,
3: Radio Subasio. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ed eccomi qua, ci sono io, Francesca Quaglietti, insieme a voi fino alle 24, 21.07. Questa è naturalmente Radio Subasio, prima collection insieme, Crowded House con Don't Dream It's Over.

Don't Dream It's Over dal 1986 e iniziano così le tre ore insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona serata amici, insieme fino a mezzanotte come sempre nel weekend, sabato e domenica, e come sempre abbiamo tante cose da fare insieme. Voi siete protagonisti di tutte e tre le ore. Dalle 22:30 ci sarà Per una d'amore, ma avrò tutto il tempo di ricordare come far a partecipare. Intanto pensiamo a questa prima ora, perché c'è la domandina, c'è l'argomento, c'è il tema, si parla questa sera di musica e vi chiedo di scegliere una canzone che vi ricorda un'estate particolare, che vi ricorda un viaggio, una storia d'amore che è durata una vacanza, praticamente una settimana, oppure il primo viaggio fatto da soli con gli amici. Che bei ricordi. Scegliete la canzone che appunto vi riporta alla mente un'estate speciale oppure una vacanza speciale. Raccontateci anche perché l'avete scelta e appunto condividendo anche il ricordo che vi fa tornare alla mente. Non so, parte L'ombelico del mondo di Jovanotti e rivedete lì la spiaggia di Gallipoli 2015, Cremonini e rivivete magari un bacio in quella festa di paese estiva, oppure altra hit e siete subito al viaggio di maturità in Grecia, magari fatto con i tre amici di sempre in macchina senza aria condizionata. Raccontateci i ricordi estivi di un'estate particolare oppure di un viaggio, di una vacanza particolare legati a una canzone speciale. Quindi diteci ricordi e canzone al 348 075 80 60. Fatelo anche con un bel messaggio vocale, potete anche cantare se vi va. Ma intanto su Radio Subasio si continua, tra poco vi saluto con Fulminacci, Maledetto me.

0: Ermal Meta, Carabe De Palo, Voodoo Love su Radio Subasio 21:20. Buona serata, buona domenica da Francesca. Vediamo chi ci scrive a proposito di canzoni legate a estati speciali. Si parla di musica, quindi vi ho chiesto di scegliere una canzone che vi ricorda un viaggio, una vacanza, un'estate, una storia d'amore durata una vacanza, il primo viaggio fatto da soli. Scegliete la canzone e raccontateci anche perché l'avete scelta. Magari vi viene in mente, insomma, qualcosa di particolare, qualcosa che vi fa tornare appunto il brividino, come a questa prima ascoltatrice con cui rompiamo il ghiaccio. Sentiamo.
1: Buonasera Radio Subasio, sono Letizia. Allora, pensando alle canzoni che mi fanno venire qualche brividino, ho in mente Zero Assoluto, Semplicemente. La mettevo sempre nel jukebox del bar di mio nonno, mi ricorda l'estate, diverse estati fa in Sicilia.
0: Ma che meraviglia, grazie per averlo condiviso, il jukebox. Ma perché non si trova più?
2: Buonasera.
0: Ciao.
2: Io ricordo che a Salerno, circa gli anni 93-94, mettevo la 100 lire nei jukebox e partiva la canzone Il Falco va di Gianluca Grignani. Che estati.
0: Che estati! Questa mi sembra la frase perfetta. Che ricordi meravigliosi legati tra l'altro al jukebox, che è proprio il simbolo dell'estate. Facciamo tornare i jukebox all'interno di bar, vi prego. Allora amici, continuate a condividere con noi al 348 075 8060 la canzone che vi ricorda un'estate speciale, una vacanza particolare, un viaggio, qualcosa che è accaduto, qualcosa che vi fa tornare indietro nel tempo. Fatelo anche adesso, fatelo con un bel messaggio vocale e continuerò a salutarvi tra poco. Intanto Lego House, c'è Ed Sheeran. I'm gonna

0: Ragazza magica, c'è Giovanotti su Radio Subasio 21 e 28, ci sono io Francesca e ci siete voi a rispondere al tema della serata. Vi ho chiesto di condividere con noi la canzone, una canzone legata a un'estate speciale, di raccontarci anche il ricordo. Vediamo chi ci scrive. Daniele dalla provincia di Firenze. Cesare Cremonini, Vespa 50 Special, ricordi meravigliosi di una vacanza super spensierata a Lloret de Mar nell'anno 2002. Grazie Daniele per averlo condiviso. Sentiamo anche le vostre voci. Chi c'è?
1: Ciao Franci, sono Mattia. Sicuramente tanti estati passati in montagna con nonna e zia, e si sentiva sempre questa canzone. Dimmi dove, quando.
0: Grazie Mattia, grazie per averla cantata. Potete farlo.
2: Buonasera Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Siamo Gianmarco,
0: ciao, ciao.
2: E Giulio, e stiamo ritornando ora dal mare. E ripensando alla canzone della nostra colonna sonora dell'estate, ci viene in mente appunto due stati fa, quando si tornava da Follonica, e in particolare la nostra canzone era Mano a Mano di Rino Gaetano, e ci ricorda appunto quando si passeggiava con due ragazze in riva alla spiaggia, e ci è venuto in mente questo episodio. Un saluto. Buona serata.
0: Grazie anche a voi ragazzi, che bel ricordo. E quando si riascolta un certo brano e ti tornano in mente le immagini vivide di un'estate particolare, insomma, bella roba, come si dice. Continuate a scriverci al 348 075 80 60 la canzone che vi ricorda un'estate particolare, una vacanza speciale, qualcosa accaduto magari che vi torna in mente sentendo subito le prime note. Tra poco continuo a salutarvi. Intanto Gazzelle, tutto qui.
3: Lo so che sei.

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50% solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: The Blow Monkeys su Radio Subasio 21:43. Buona domenica sera da Francesca. Vediamo chi ci sta scrivendo al 348-075-8060 a proposito dell'argomento di questa sera. Davvero nostalgico, state tirando fuori dei ricordi bellissimi e canzoni altrettanto belle ed emozionanti. Vi ho chiesto di condividere con noi una canzone che vi fa pensare a un'estate particolare, speciale, perché è accaduto qualcosa, perché c'è un bel ricordo, una vacanza particolare. Ci sono Stefano e Matteo da Frosinone. Una canzone che ci fa ricordare l'estate è Un'estate italiana di Nannini e Bennato. Ci fareste la cortesia di passarla? Ci ricorda i mondiali seguiti in riva al mare con gli amici e una lacrimuccia scende. Che meraviglia, che bellissimo ricordo! Non posso metterla purtroppo perché non è il momento delle richieste, ma veramente un bella marcord. Notti magiche. Basta, mi fermo qua. E poi c'è Luigi, estate 2005, rotolando verso sud dei Negrita. Ero a Marsala, lavoravo lì in quel periodo prima del trasferimento a Roma. Un'estate indimenticabile con Astrid, una ragazza olandese conosciuta in spiaggia con la quale ho vissuto una storia bellissima. Luigi, che meraviglia, anche il tuo ricordo, grazie per averlo condiviso. E vedi che ti abbiamo fatto tornare in mente, che ti abbiamo fatto rivivere. L'hai più rivista Astrid? Questa è una mia curiosità. Dici, c'è anche un vocale, sentiamo.
1: Roma Bangkok di Baby K del 2016, l'anno in cui siamo andati in vacanza in Thailandia. Ciao Alessandra da Genova.
0: Grazie Ale per averlo condiviso. E allora amici, scriveteci al 348-075-8060 la canzone che vi ricorda un'estate speciale e raccontateci anche quel ricordo. Fatelo anche con un bel vocale e tra pochissimo continuo a salutarvi. Ma intanto c'è Fabrizio Moro su Subasio, Sei tu.
2: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22.30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.
1: Would you dance?

0: Fiorella Malnoia, il tempo non torna più, quanto è vero, e ci stiamo facendo venire ancor più malinconia questa sera su Radio Subasio, visto il tema della serata, perché vi ho chiesto di condividere una canzone che vi ricorda un'estate speciale e un ricordo particolare. Li stanno uscendo di bellissimi. C'è ad esempio Fabio che ci scrive: andavo a ballare il liscio con la prima morosina e l'orchestra in pausa suonava Cuori agitati di Ramazzotti. Grazie Fabio, bellissimo ricordo. E poi poco fa Luigi, ho letto il messaggio di Luigi che ha ricordato una storia d'amore durata solo un'estate con una ragazza olandese. Gli ho chiesto se l'aveva rivista e lui ha risposto, e lo condivido perché è sempre bello sapere come vanno a finire le storie: purtroppo no, viveva ad Amsterdam e voleva completare gli studi in medicina. Però che estate, guidava la moto da Dio e aveva due occhi verde smeraldo che mi ipnotizzavano, un vortice di emozioni. Beh, l'olandese che guida la moto, Luigi, ci credo che non l'hai ancora dimenticata. Grazie per averci detto il finale. Sentiamo anche un vocale.
1: Ciao Francesca, sono Giuseppe da Perugia. Per quanto mi riguarda, credo basti dire: un'estate al mare, voglia dire mare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, ioni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente, per paura di affogare. Della mitica Giuni Russo.
0: Grazie per averla cantata, bravissimo. E poi aggiungi che ti ricorda il mare di ottobre senza folla e rumori. E questo brano lo cantavo nuotando molto a largo. Grazie Giuseppe, bellissimo ricordo. Continuate amici a scriverci al 348 075 80 60. Condividete una canzone che vi fa ricordare un'estate speciale, una vacanza particolare in cui è accaduto qualcosa, insomma scateniamo la nostalgia. Fatelo anche con un bel messaggio vocale, dopo le 22 continuo a salutarvi. Intanto Miley Cyrus, Flowers. We were good.

0: Miley Cyrus con Flowers su Radio Subasio ci porta alle 22 passate da un minuto. Radio Subasio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Si continua, seconda ora, insieme a me Francesca Quaglietti. Buona domenica sera amici, si continua con un'altra collection, questa arriva dal 1984, Franco Battiato e Alice, I treni di Tosè.

0: notturni.
1: Animali notturni, c'è anche Malika Ayane su Radio Subasio 22.08. Buona serata, buona domenica da Francesca, e siamo all'ultimo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Argomento nostalgico, molto bello. Vi ho chiesto di condividere la canzone che vi fa ricordare una estate speciale, un'esperienza vissuta in una vacanza, un viaggio, un'estate particolare. Leggo gli ultimi messaggi. Allora, vediamo, ci scrive Roberta: un ricordo estremamente romantico del mio primo amore. Eravamo ragazzi, io l'ho raggiunto al mare dove stava in vacanza con i suoi. La sera mi invita dove facevano piano bar. A un certo punto, con una scusa, si allontana. Non lo vedo più per parecchio, fino a vederlo, ecco, con il microfono in mano. Comincia a cantare benissimo, dedicandomi la canzone Vita mia di Minghi. Un'emozione da morire, tutto è cambiato, ma quel ricordo sarà sempre con me. Bellissimo, grazie per averlo condiviso. Poi c'è Amalia da Assisi: la canzone che mi ricorda la più bella estate è la canzone di Eros Ramazzotti, Ti sposerò, perché avevo 16-17 anni e mi fidanzai con mio marito. Wow, grazie Amalia. Poi c'è Mariano: estate più bella della mia vita, quella del 1994, quando incontrai la donna che sconvolgerà la mia esistenza, Claudia. La canzone che me la fa ricordare, Una donna così, di Grignani. Grazie Mariano. Poi c'è Laura di Pisa che ricorda Ti amo di Umberto Tozzi. Io piccolissima, tipo 11 anni al mare con la nonna, tutto il tempo a giocare alla microguida mentre al jukebox andavano le note di Umberto Tozzi continuamente. Che bellezza, punti, tre punti esclamativi, e che bellissimo ricordo. Grazie Laura, mi state chiedendo di poter ascoltare i brani che vi fanno ricordare la vostra estate. Purtroppo non è possibile, però peccato, perché erano tutti veramente meravigliosi. Ma tra poco inizierà Per un'ora d'amore e potete richiedere il brano con un vocale romantico, però dovete aggiungere una dedica d'amore e i vostri nomi, naturalmente, quelli degli innamorati in questione, coinvolti. L'argomento invece si chiude qua e vi ringrazio per aver condiviso i vostri bellissimi ricordi. C'è anche Noemi: tu cosa fai questa sera?

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Noi no, Claudio Baglioni, questa è Radio Subasio 2222, buona serata da Francesca. Manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore, che vi farà compagnia come sempre dalle 22.30 fino a mezzanotte. E allora fatevi avanti, innamorati in ascolto, mandateci la vostra richiesta con un bel messaggio vocale al 348 075 80 60. Scegliete il brano che rappresenta la vostra storia d'amore, aggiungete una breve dedica, una frase semplice purché venga dal vostro cuore, senza dimenticare i nomi di entrambi. Lo dico perché spesso qualche nome viene dimenticato qua e là. Fatelo anche adesso e, se possibile, cercheremo di accontentare tutti gli innamorati in ascolto. Mandateci al 348 075 80 60 la vostra richiesta attraverso un bel vocale e tra pochissimo si inizia. Ma intanto su Radio Subasio si continua con Elisa, Se piovesse il tuo nome.

0: Roby, oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
1: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
2: Tutto è possibile. Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: E diamo il via ufficialmente a Per un'ora d'amore di questa prima domenica di agosto. Per un'ora d'amore che vi farà accompagnare con la sua dolcezza fino a mezzanotte e nel weekend insieme a me, Francesca Guaglietti, a farvi da cupido e da messaggera, sperando di far arrivare a destinazione tutti i vostri messaggi, tutti i vostri vocali, quelli che ci stanno arrivando al 348 075 8060. Continuate a mandarci le vostre richieste, fatelo attraverso la vostra voce, dedicando il brano che è legato alla vostra storia, aggiungendo i vostri nomi e una dedica, delle parole romantiche, come ha fatto il primo innamorato della serata che sentiamo subito.
1: Sono Fabrizio, 48 anni, da Roma. Questa sera volevo dedicare alla mia Emanuela la canzone di Olly, Balorda Nostalgia. Amore mio, vita mia, anima mia, fiamma gemella mia, da quando ti ho conosciuta tutto è cambiato, tutto è diventato bello, meraviglioso, il mio ed il tuo cuore sono tornati a battere e ad amare. Ti amo oggi, domani e per sempre. Sei tutta la mia vita e la mia intera esistenza. Grazie di esistere, grazie di essere stata e di essere ancora il più bel regalo piovuto dal cielo. Il ti Fabri, il tuo diamante.

0: Didn't we almost have it all? C'è Whitney Houston su Radio Subasio 22:41 per un'ora d'amore iniziata da pochissimo, iniziata con una bellissima richiesta. Si continua con un altro messaggio vocale, sentiamo il prossimo innamorato.
1: Mirna, la distanza e i silenzi mi strascano, ma sono convinto che parlando si rimedia tutto. Ti voglio bene, mi manchi, Davide. La canzone che ti dedico è Stringimi più forte di Giordana Angi.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

Negramaro su Radio Subasio. Questa è Per un'ora d'amore, si continua con un'altra bella richiesta arrivataci sempre tramite WhatsApp. In arrivo c'è anche Mina con Mi sei scoppiato dentro il cuore, scelta da Lorelin per Enrico, a cui dice: quando sono con te mi amo di più.

0: Senza di me c'è anche Anna Oxa su Radio Subasio quando mancano pochi minuti alle 23. Ancora buona domenica sera da Francesca. Si continua con un'altra richiesta romantica, arrivataci al 348-075-8060. Sentiamo la prossima innamorata.
1: Voglio dire al mio ragazzo Daniele che da quando affianco a me mi ha completamente stravolto la vita. È lui l'uomo che voglio nel mio presente, nel mio futuro, perché senza di lui non sono nulla. La canzone che voglio dedicargli è Per sempre sì, Sal da Vinci, tua Alina.

E con Per sempre sì, Sal Da Vinci, arrivano anche le 23 precise in questo momento. Questa è Radio Subasio, state ascoltando come sempre a quest'ora Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Subasio. Grazie soprattutto a voi, alle vostre meravigliose richieste. E a quest'ora, come tutte le sere, arriva la storia d'amore della serata, quella che ci è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it, e ce l'ha inviata Carmine, quella che sto per leggervi, condividendo la sua storia con Vanessa. E ci racconta brevemente un po' tutto dall'inizio della loro conoscenza, avvenuta per caso grazie ad amici in comune. Ha detto che non è stato per niente un colpo di fulmine, all'inizio si sono semplicemente osservati, hanno parlato del più e del meno, ma non si sono nemmeno piaciuti più di tanto, senza immaginare che invece quella conversazione sarebbe stata l'inizio di qualcosa di molto importante per entrambi. Ci hanno messo un po', diciamo così, a carburare, anche perché hanno caratteri completamente diversi. Carmine è molto impulsivo, Vanessa molto riflessiva, paziente, calma. Queste differenze, che all'inizio insomma sembravano quasi allontanarli, invece sono diventati il loro equilibrio, la loro forza. C'è stato un periodo, scrive Carmine, in cui pensavano anche che le loro strade si sarebbero divise, silenzi che sembravano insormontabili, ma nessuno dei due ha smesso di cercare l'altro. Quindi un amore che non è nato all'improvviso, ma è cresciuto lentamente, giorno dopo giorno, ed ora stanno pensando di fare vari passi insieme, importanti, di comprare ad esempio casa insieme, che probabilmente arriverà anche tra poco. In bocca al lupo, ragazzi. E Carmine conclude la sua email con questa dedica per la sua Vanessa. Grazie per aver scelto di camminare accanto a me anche nei giorni più difficili. Con te ho capito che l'amore vero non fa rumore, ma si dimostra ogni giorno con i gesti più semplici. Ti prometto di esserci sempre, di farti sorridere quando ne avrai bisogno e di affrontare insieme ogni sfida che la vita ci metterà davanti. Ti amo tanto. Per loro in arrivo Spandau Ballet con Through the Barricades.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
5: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
6: Outmin del 25/3/2026.
7: Per un'ora d'amore con Subasio.
8: Continuano le emozioni su Radio Subasio perché continua Per un'ora d'amore con voi fino a mezzanotte. Buona serata, buona domenica da Francesca. In arrivo c'è Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti, scelta da Gianni per Giovanna con questo messaggio. Amore, ogni minuto passato con te è una vita di gioia. Ti ho amata da prima di incontrarti e ti amerò ogni attimo della mia vita.

Una donna così c'è, Gianluca Grignani, questa è Per un'ora d'amore su Radio Subasio, una delle poche certezze della vita che non vi abbandona mai perché vi aspetta sempre dalle 22.30 fino alle 24 e soprattutto grazie alla vostra dolcezza si arriva alla mezzanotte con i classici d'amore più belli e le vostre richieste stanno arrivando al 348 075 80 60. Continuate a mandarci a questo numero il brano d'amore che è legato alla vostra storia perché c'è ancora un po' di spazio, come ha fatto Silvia di Macerata, che ha richiesto Dentro ai tuoi occhi di Raff per Gabriele, a cui scrive: mi perdo ancora nei tuoi occhi come quando mi hai parlato per la prima volta, ti amo

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Si entra nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore, questa è Radio Subasio e arriviamo con dolcezza alla mezzanotte. Si continua con un altro bel messaggio, sempre da WhatsApp, ci arriva da Firenze. Ci ha scritto Sabrina, che ha scelto Something dei Beatles per Michael, con il messaggio: mi emoziona solo la tua vicinanza, sono già persa di te,

Come vorrei di Vasco Rossi ci porta all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Abbiamo ricevuto tantissime richieste d'amore al 348-075-8060, ma per motivi di spazio non è sempre possibile accontentare tutti, però potete riprovare domani, dopodomani, per l'intera settimana, perché per Nulla d'amore c'è tutte le sere dalle 22.30 alle 24. E allora arriviamo all'ultima innamorata che ha scelto la canzone Sappia, amore mio, di Biagio Antonacci. Lei è Elisabetta e vuole fare una dedica al suo grande amore Francesco. Tu per me sei tutto, ossigeno ed essenza di vita.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: E fuori è buio, c'è Tiziana Ferro a chiudere per un'ora d'amore di questa domenica sera. Mancano pochi minuti alla mezzanotte e io, prima di lasciarvi alla musica di Radio Subasio in notturna, faccio il mio solito riassuntino e ricordo che per un'ora d'amore c'è tutte le sere dalle 22.30 alle 24. È sempre possibile mandarci le vostre richieste al 348 075 80 60. Potete farlo anche con un po' di anticipo, se vi va, anche con un bel messaggio vocale. Anzi, fatevi sentire, come avete già sentito questa sera. Oppure c'è un'altra possibilità veramente bellissima, fatelo attraverso l'app di Radio Subasio, ma soprattutto è facile, è veramente semplice da fare, perché basta compilare i form che trovate all'interno per prenotare il vostro brano. Cosa importante, farlo con anticipo anche qua. Ultima cosa, super poetica, se vi sentite ispirati, prendetevi il vostro tempo, raccontateci la vostra storia d'amore con dedica finale. Potete scegliere naturalmente un brano anche in questo caso, mandatela all'email redazione@radiosubasio.it. Il riassuntino l'ho fatto, io vi lascio alla musica di Radio Subasio, a quest'ultimo brano che chiude per un'ora d'amore, questa meraviglia che arriva dal 1992, Mia Martini insieme a Roberto Murolo con me. E mentre io, Francesca Quaglietti, vi aspetto la prossima settimana, sempre 21-24 nel weekend, sabato e domenica, e vi saluto con questo pensiero d'amore della notte di Italo Calvino, da Il Barone Rampante. Si conobbero, lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s'era mai saputo, e lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai sarà potuta riconoscere così.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria, vedrai che

bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se